La sera sperillac. De Florin ca Matthias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta di lac cur claus. Il bisulei con gli

Sein da not. Da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got, ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valade ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usade veglia vusch valendo dir. Diaut per cura, Engiadina, sun ils plaids de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

Dingonder, da Louise Famos. Dingonder c'è oveng, in gio c'è ogiarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunti ala, bütem flüm alla riva.

0: Les novitats de RTR.
1: Per il presidi comunal de Brevogn, Filisur, manca un candidato in candidata. Novartis perde passa 10% de sia valur a la borsa. E Laura, oggi si gris e per part Bletch, e les sis al microfono Florian Mon. Bendi. Ella wisch anche de Brevogn Filisur nei Bund due Semne savant l'elektion substitutive de din candidato candidata per il presidi comunal, co scrive la commission de recrutation. Quelle già de pintembe la cerchia de successures u successurs per il president pertent Luzi Schutz. Con quei china trova bete una candidatura ufficiale all'elezione substitutiva del presidio comunale Liewils 27 settembre. Meier guardior per post della suprastanza u autos gremis comunals la dette candidatura scrive la commissione. Quest post vengono occupati il 25 d'ottobre. Il concern de Pharma Schweizer Novartis ha perso il mardi redund 24 miliardi di francs de sia valur alla borsa. Quella pli grande perdita del di en l'istoria de Novartis. La valur de las acties è crudada per stiars 11%. La region en probabel duas sconfites de perscrutazione ai verpaugs dies. Novartis aveva comunicato che un medicamento contro una malsogna de muscles ne ha beccato l'effetto di avvisare in rom d'un studio. Su meiant esi er capita con un medicamento de colesterin. Con quelle acce encrudate se la valur alla borsa de Novartis si è sbassata da 239 sin 215 miliardi di francs. L'Ucraina d'aste comprare rachete del tipo Patriot del Stati Uniti con deners dell'Unione Europea. Il Paese come membri ha approvato questa eccezione, scrive la Presidente della Commissione dell'UE. A Cinamoin sta l'Ucraina comprare materiale militare in Europa con il deners dell'UE. Grazie all'eccezione posso il Paese d'intanto proteggere meglio in contro attacchi ordinari, argomentesce l'UE. E mette a disposizione il prossimo di 3,2 miliardi euro. L'Iran ha attaccato una base militare americana in la Jordania. L'agentura di novità statale della Jordania scrive «Hanno distrutto rachete balistiche, due ulteriori sono incrudate in territori isolati». L'agentura iranese per conto riporta che le rachete hanno tutta la base americana al-Azraq. La tattia sai la reazione sin attacchi americani sin navs de petroli dell'Iran, in ed las navs sai sfondrada, scrive l'armada americana. En la dispute de commerci tra gli Stati Uniti e il Canada augmenta Donald Trump il squitch. El scomonda l'import de certs prodotti canadais a partir della fin del settembre. Quei prodotti trandrauta prodotti de latte, bevrondes alcoholiques u tofs. Erano due uffici dell'amministrazione americana bit pli comprar prodotti canadais. Tant il Canada scol Stati Uniti an d'accordo introduci novs dazis, per cui chinin bit s'accordatsa di ne conveniente commerci. La firma d'IA OpenAI ha tenor eigenes indicazions schlia l'equazione de Navier-Stokes, quen problem matematic che existe de pirdunt 90 ons e descrive il movimento de gas e liquids. En finos ne ribit clare si dat per mintje cas in a schliazione de quella equazione. Quea OpenAI os musacuna dit de 10 millibots dat IA kann schlia singuls pensums independente mein. Questo è un momento decisivo, scrive l'interprese, e muss quant spert che l'intelligenza artificiale si sviluppesce. Denk der il sport, la fase della Liga della Champions League ha cominciato con una terrada per il FC Brücke. L'equipe del goalie svizzer Jan Sommer perde casa con 2-3 incontro Aston Villa. Johan Mansambi na bitta e le blessa. Les ulteriores partides de la Saire, Aten godogna 1-0 contra Linz, Real Madrid batte Inter Mailand 2-1, Lille perde 2-3 contra Sevilla, FC Porto perde 0-2 contra Manchester City e Borussia Dortmund batte Villarreal con 3-2.
0: La meteo.
1: Oggi si ferma sul tratto per parte della Blech e porta Uradis e nel sito del Cetunera Uritis con Tune Cemec. È più fresco con maximale 12 gradi a cuore e 15 gradi in lente di notte. La Gievge comincia con Nivels, quel si schliene nel decorso del dì.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Dall'Adamaun alla Saire.
2: Eramo sta oz schon utoni tot quai amo avant al prim caffè, ma nu pis rancia erquista müdada es agreabla. RTR in marcordi as 9 de settembre, mes nom Livio Foffa, The Division, bundi.

0: Katrina the Waves, Walking on Sunshine, cu Gwenny Rayons, dificil, al Time Pots, nulli ce bel. E ce votiem cafe? Za servini qui al lat, va più special.
1: Un bel dies, nien signor, su de Ginevra, con un schnader schnuze, con un liers.

Taylor Swift qui a Pro RTR in Mercurdi a Banura ed es las 6:22 minutes za jevish un bundi. I chai es un bun ami. Ja crei chana realizar la premiada che ci des proprio un bun ami cur chana vis in television a Vili. Vili, l'ami della bine Maya. A 9 de setembre del 1976, avant 50 anni, a Ciantinala Bine Maya e naturalmente Vili per la prima ada anche la televisione. Bine Maya è una produzione japanese, tudaiscia, austriaca, che allora svelta da conquista al cor di tutti i fonsi juvenili. E erde d'un ocel cresciu. E cantà la canzun del Bine Maya a Claire era quel che noi siamo di tutti, Karel Gott, ci dà quella canzone ci dà io giusto anche il ciao, oh? Naturalmente er tutti, questo è il malin della Bine Maya, ella viene anche il ciao in una più ora, scuola mildra auricula, o perciò tutti mi inclinano, scuola mildra orvurm da tutti i tempi. Happy birthday, Bine Maya, sul 50 e sul quale c'è la ciantina, eravamo in 50 anni.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Erterin, mercoledì, 9 settembre, noi in ishte dit avant, 8:50, sei podiciuter per la prima ada, la bine maia in televisione. Ciao fa Florian Mon, nos om delle snoitazot, al vigna in tequia, ciao tinont, la melodia da bine maia. Ossa però finì Florian con Chaunter, cioè Florian era modit, perciò non ha lasciato ir al toc. Ci vuoi stare dalla vis, ci vuole essere dalder la bine maia. Ossa benura monti il radio, scrivai in WhatsApp su 079-270-07 e ci inscriva e loro dai kleini eramo la bine maia. Ossa però basta con bine maia e basta Chaunter Florian. Ossa l'ani dalder ci ti da nof. Ed è la 6 e mezza.
2: A brevogn filisura, naibun. Due semne avanti l'elezione, ne c'è un candidato per il presidio comunale, con cui chi ne trova una candidatura ufficiale all'elezione tutina il 27 settembre. In mai splittard, in le elezioni per la superstanza, la dati candidati e candidate. L'Ucraina dasce comprare rakete del tipo Patriot del Stati Uniti con deners dell'Unione Europea. Il Paese con membri hanno approvato questa eccezione perché il Paese possa proteggere meglio in contrattacchi o dell'aria. La firma del IA OpenAI ha sliato l'equazione di Navier-Stokes in problema matematico che esiste da Piradunt Navontons. Questo è un momento decisivo, scrive l'interprese, e mostra quanto spero che l'intelligenza artificiale si sviluppi.
3: La meteo.
4: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
1: Al time bots al prima mi aivel do pichench nar grit. Es ja stattamo sta ots uton al time faiste carriera sco ruina festes stimmungskiller. Avamo si amo per grande part sütti da fatamo un passo lai, più tard vi più blers nuvles i do vini lor in blers lös mol i po da fata dar temporals. I sarà blerum più frai como desch fin 15 graz più frai. A quaira ottimo era quaira passa 34 gradi, ottimo maximalmente 18 gradi. In Zuri Zotselva dai 13 fin 17 gradi, in Zursesi Engedina bassa 11 fin 16 gradi, ed in Engedinata maximalmente 14 gradi.
5: Dalla Damau alla Saira.
1: Marco Di Banura, ed è stato le 6:30 di oggi mondi, e spero che voi siete arrivati ben or delle penas.
6: Dormeo o sono da me?
1: Oha! Dormi ora, po' capite, era il melder c'è c'adr, ma per ciò che non è stato c'è mal, c'è el a dormi ora, e dopo storia si latin da c'è c'adr, dai oz a Banura nu dain, un ciut sussa luz da c'è da der saira, a mo avant le 7. Di oggi mondi, ed in bocca d'luff. E sco dice, volesse ad aldera Carl Gott con la bine maia, otta benura mo qui il radio. E loro scrivai un messaggio su 079 200 70 07.

0: 2, With or Without You. Grandiose musica. Io sono venuto brutal, ma voi leati c'è. Qui a Ciantinla, la Bine Maia da Cargo. Voi leati c'è.
1: In einem

0: Karl May kun Bine Maja, ci destata da letter avant precis suldi, cincauntons per la prima iada in television e per quai ainios tecla adela ides. Vainch dallas set, ma marcurdi as nov de stemmer, se giuvis un bundi, e di suna moduna anti la minorità, es dir clarinet, qui stemmer staune però mincia di da quista suras anche il center, ne bellas donnas, ci va un a ciaccia.
1: RTL Impuls.
0: Con Fadrina Hoffmann Jotz con una ciaciandra ci non dera bebuna ciaciandra col schlupet.
2: Con ricerciar da var donnes de l'istorgia ci dirin ciaciandras passionadas ne scover gvelti nom Katarina la Gronda. La zara col schlupet, nive ele nomnada. Vivua ella del 1729 fino al 1796, il Sprimsons in Germania, l'ora in Russia. Scorreggente adovrà la stupenda ciaciadra si è passione da maniera strategica. Circondata da domans con arzaia da possanza, a ella dovrà la ciaccia scommetz per rappresentare e dimostrare sia possanza. La zara ameva il svast goz russ ed organizzava regolar mangi grondas gittas da ciaccia. E pro quelles, ieva suent per politica. Ed era un'occasione per sfarvalair il rom da trattatives duras. La ciaccia dovreva Katarina la gronda di mene per mossar se zingen personal e giuste era mossia possanza e controlla da territoris immens. La zara ciacciadra, quad era quelle ad un sinonim per una regente ci sa cicele es e cicele les. Katarina la Gronda regna passa 34 ans, a ingrondì l'imperi rus ed era una delle regenti le più possanti da se stempe. Non è manzunaci le dire svesse quella ci ha sciacciato a se om del tron, proprio una ciacciadra rimarciabla.

0: Corina, Livio, o c'è Livio, uno c'è l'avrà zadit sera finalmente una nuova vista, giovna e simpatica. Laila Cavelti ammoderà sera per la prima ada al Telesguardi, do sia premiera della contenta scuna Raina.
1: Vasani pa mal dir, ma sul contente e sul revgiade un pa e il pulso è stato in affitto otto, allora ed era mega cool da fare questa missione, questa geniale proprio.
0: Hai grandius alla fat qua. Da più da sentiments c'è Laila Cavelti a tenì avant durant ier dossier premiera sarà ottimo tema avant la snov qui a pro RTR. Ci vuol out chuter fin la sia premiera. In un automot alla vis podaut far qua su rtr.ch o sun Play RTR. O allora, da ciao questa sera, vainc dalla session SRF 1 al Telesguard questa sera con Laila Cavelti. Garantì questa sera con Pupac Batacor. E a proposito Batacor, per quel pisero mia a mia, 9 dalla 7.

0: Batacor, mia a mia, i un ocel ciociadro, ciociadro, sunni saura, arshontini quista banura, Batacor, oh, id es las 6:54 d'un re ciociadro es da quista dura sul post. O ernuglia.
1: Dorme Watson de meu. E vai al. Ich sehe an du glitch, das ist all Bock, du weißt, was in der Mauern geht, also da eine Fatsche gewählt.
0: Hey, Silvana Albrecht, ja, tut er im Papi Pacific, ma da war er fat butin, so po er dormar oren, ja, da la fin des quinzes tschatsche, ja, er vacanza, si schei auf, is tschatschader, si dormisi krei ora mincia banura. Avant, botu nemna, also schon kommenzala la tschatsche, wo dir, despe buni nemna sum bler, so sa sun tschamona, in taunt tscha lodur, ni era d'una più intensiva di las chamonas vengan las spenses ad una più vödas.
2: Ah, questo i va planeta ora da mansure de 20 li ha de lura ja la fare un palas cumplito si las commission si lura ben qua son de se pro un pa.
3: Ci ha zot tot striuna alla scazzetta. Ah, fa
2: osle fa proprio in ret menu de chacha de chamon osle fa li ongios fraisches si fimentade scul con macarons, con si braf che vuole, con si sfida, più bossa, tanto c'è, ma è gusto, vai. Ma questo è proprio il menù, fa simple, ma hai questo proprio c'è un bel menù, diciamo.
0: Hai 8 quadroni al cucinons di una gruppa di cecianders da ftani, in altri slösi, non avessi però da dar problemi da proviant là, in giù ci desni, se tas ultim zits bovs da caruna, sterza sara, ai ne ho duldi da dunci da 172,2 kilos di una gruppa da ftani, iar era un bovs da caruna pisera per agitazione per salire da ciaccia.
4: E la serie è andata a gratulare per un corona, nempi. Sai, che questo è stato, era un video di far festa, si giassi in un corona, ma Arno Florinet telefonava, ed era a lavorare in ristorante, Arno Florinet telefonava mai, scocciolava da far per arrivare a tras, provo, per radio, uh-huh. Se mai non arriva a tras. E ora telefonava a me son, c'è sei collega, Arno Felix, hai sluppettato in corona, e ci non sanno che arrivare a casa. Allora non è una terra confusione. E lei si è inquistviata, eravamo gratulare ad lei e ci avevamo usato una bella sera, esce lì sul letto, penso che l'insembrerà un po' di corona questa notte.
0: Corina Mengiardi è qua in stati, hai? River Traspro, saluto da Ciaci, sbottice gref, con da Sieter in bov da Caruna. Prossima chance da ciao, questa sera, dalla snof alla sdesh.
5: Per voi, al puls della Ciaccia.

0: Las novitats de RTF.
1: Per il presidio comunale de Brevogn-Filisur manca un candidato e una candidata. Novartis perde passa 10% de sia valore alla borsa e Laura Ocesi Grisch per parte Bletch. Ieles si atta al microfono e Florian Mon. Bendì. En la vischnanke de Brevogn-Filisur nei bundo semnes avant l'elezion ne gin candidato candidata per il presidi comunal, co scrive la commission de recrutazion. Quelle già de pin temp alla cerche de successurs u successurs per il president partent Luzi Schutz, con quei chi ne trova becine candidatura ufficiale all'elezion del presidi comunal tutine lieu il 27 de settembre. Mehr guardi ora per post della superstanza o autos gremis comunals, la dette candidaturas scrive la commissione. Quests posts vengono occupati il 25 d'ottobre. Ihr sei reid ein Schweizer Ferm so rezis, aber tot in il Nord aerda so fels de stempra, es bli ferm so fels aida in il Tentun Turic, sin il Uetliberg an ins Misra fine 136 km lure, sco SRF Meteo annuncia. Sper il vent aerda blers tiemets, en tot in 30 mili de quels finiz registrats. Il Konzern der Pharma Schweizer Novartis ha pers il mardi redund 24 Milliarden Francs de sia valur a la borsa. Quella pli grande perdita del di en l'istorie de Novartis. La valur de las aktie se crudade per stiars 11%, la region en probabel duas sconfites de perscrutazion ai verpaugs dies. Novartis aveva comunicato che un medicamento contro una malsogna di muscoli non ha avuto l'effetto di avvisare in rom di studi. Sommigliante si è capitato con un medicamento di colesterin. L'Ucraina dasce comprare rakete del tipo Patriot del Stati Uniti con den NERS dell'Unione Europea. Il Spaiesco Members ha approvato questa eccezione, scrive la Presidente della Commissione dell'UE. Asina Main sta l'Ukraine comprare material militar in l'Europa con il danes dell'UE. Grazie all'exception posso il paese tentant se proteggere meir in contra attacce sordellaria, argumentesce l'UE e mette a disposizione il proximus dies 3,2 miliardi euros. L'Iran ha una base militare americana in la Jordania. L'agentura de novità statale della Jordania scrive «Ein distruidis deutsche rakete balistiche, dus ulteriores sein crudades in territori isolà». L'agentura iranese per contro rapporta che le rakete sein tutiale base americana al Azraq. L'attacce sei la reazione sin attacce americane sin navs de petroli dell'Iran. Ine delle navs sei sfondrate, scrive l'armada americana. En la dispute de commerci tra els Stati Uniti e del Canada augmenta Donald Trump il squitch, els comanda l'import de certs prodotti canadais a partir della fin del settembre. Quai per tutti 30 altri prodotti de latte, bevrondes alcoholiche u tofs. Era na doin uffizis e administrazione americana bec pli comprar prodotti canadais. Dann del Canada scol Stati Uniti an de cord introduzi nov stazis, per cui gels nen bec secordatsa di ne convegne de commerci. La firma dat IA OpenAI hat no agens indicazions schlia l'equazion de Navier-Stokes, quen problem matematic che existe de piradund 90 ons, a descrive il moviment de gas e liquids. En fin os neri bec clair si dat per mintje cas in a schliazion de quella equazion. Quei ha OpenAI os musacone dit de 10 millibots de IA can schlia singuls pensums independente main. Questo è un momento decisivo, scrive l'interprese, e muoce quanto spert che l'intelligenza artificiale si sviluppesce. E noi mi dai al sport, la fase della Liga della Champions League ha cominciato con una terrada per il FC Brücke. L'equipe del goli svizzero Jan Sommer perde chiasa con 2-3 contro Aston Villa. Jan Manzambi na bitta e le blessa. Le ulteriori partite da dir saire Athen Gudogna in Olen contra Linz, Real Madrid batte Inter Mailand 2-1, Lille perde 2-3 contra Sevilla, IFC Porto perde 0-2 contra Manchester City e Borussia Dortmund batte Villarreal con 3-2.
0: La meteo.
1: Il dì comincia sul traccio con singole fasi sulle ivas e resta sic in fin mezzodì. Il suo intermezzo da Turadis e nel sito del centone era Uretis con tunni e cemeci. È più fresco con maximale 12 gradi a cuore e 14 gradi in lente di notte. Le dievge da teora variabile con nivels fasi sulle ivas e nel sito plovi localmente.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las 7:06.
0: RTR. Rund per il di.
2: Marco Diaz, 9 settembre, e al Melder caso in cui si dice un bov de caruna davant la ciona del schluppet de cecciadas e cecciadas. Ma i può erir. Totater.
3: Tutte le chance sono 200 e quelle non vanno a roba. Quelle non vanno a roba. Mi piace se ci vedi in ciò, non se ne mai corrisco quella sera.
2: Da più di un incontro da ciaccia, Marco Neuhäusler non imbluderà mai più. Dai, scopriamo qui a Pro RTR. Mesnom, Livia Foffa, se già vi giungo un buon dì.

0: Train, Hey Soul Sister, qui è però RTR. Ira chaches per Blair, dal PB, ci da, scino da Fabutin, star in Chamon, da compagnia, dal Danio Amici Saira, anti saluti da chacha, grandius, passare inter tempi, anti la natura, ier observer la natura, dormer, zotin bosch, bellezza. Ma, i da situazioni mai inagreabili, e una da quelle è patria Marco Neuhäusler. Un incontro che quinterà in 50 a ses abiadis. E ningun la tinda ceciader. E la incontrà in lundagi saira un wars, tanto sus i cernetz.
1: Ma se mi comincia a fare il mio post, e davo la seis, usce una varda schneistre via. Și până creier este riva un urs invers mai. E lor n-a știut de fapt nea fotografie, pentru că n-a scraia quella. E lor ha n-a știut ce face oas.
0: Hai, bună domanda. O ce ai face de vuș un urs ni stot în iada verzu. Marco Neuhäusler a reagi ije.
1: Urs este lor nu dune più de spera. E lor n-a dit o să ce se fara alt, pentru că n-a venit masă de spera. E lor n-a ciuf un patema. E allora sono andato ora al posto, ora, sur al posto, via. E allora arrivassi su 10 metri, se ne è dato un sbrai. E andato al stato saldo, senza giù. E allora guarda per me, ha detto, non voglio un sbrai. E allora lì, per fortuna, via, da c'è la guarda, c'è anche il gatto.
0: I tenor l'uffizi da pesce e ciaccia, Adrian Arquind, a Marco Neuhäusler reagì precis in andret. Per l'uffizi, però, era importante, cioè,

0: Matthew con Mi Dada Oz Marco Dias 9 de settembre e una data speciale a 9 del 9 questo con c'è gris se ricordano forse mo fino avanti io non so se preciso ma buon 20 anni di Jessiniada comincia la ciacciata grigiuna ad una a 9 de settembre ed in quel connex ne hai fatto un'iada un scherzo qui è pro RTR ed era l'on 1999 idea appunto quella data ominosa da snof dal nof dal 99 in quella data ne telefonato due tre mesi avanti ne telefonato su un comune a Mestair io sono da Mestair e ne dite c'è un maridesient quel dì ho per vi della data snof dal nof dal 99 savion c'è il cianzlist in quella data il responsabile per stadi civil è un fervent ciacciader nempe Marco Falez e tai kleine ada almeno una parte da quel discorso coce quel a reagì in quella ada coce al ce l'ha provato ciatter tutte le scuse per ce non sto ma marider quel dì
1: ma ta me da un livio nanna e non interverrà come presidente qua potes darci o sun va per il presidente dici dite io pili in consegna la desdita avanco far qua no? No, qua non va livio no, ma ta me da un questo sto in blüder ma questo sto simple ma in cim blüder livio io non può dire altro ma qua neanche da discutere. Regla Livio qui è semplicemente inutile che non discutiamo. Io ho un'idea in questi 9 anni che era già che non lascerò il primo dì e la mia creccia venne caputa. E sono sgolì da Tockenburg su qui ed era la squadra alla cinci in mandura da già che ci ho saltato per il mio re. Al cordo era da dare al petto. No, quando va. Mm-hmm. E allora snove eravamo quella che credo se non è ovvia. Non hai mai dato insieme la nincuna in ovvia, tanto flessibile è non da muder di. Ma è normale, dirige alla lauta di studi, la nostra di copolazione è venderti. No? Mm-hmm. Però se un vuol mardi al marco della ovvia, io sono flessibile. Io sono flessibile insomma tot, ma non per snove del nove. Ma qua non dà, ma Livio, ma qua non dà, non posso dire altro, sto a dire qua, tu non forse un po' crudel, ma qua donne ci non discuta in Livio, non vedo niente, perché dovrei non morare se fla, qua non va. Ma sto in simple manch ben bluder.
0: Questo è ben una piccola parte, tutto l'episodio andrà in quella ad blerum più lunghi alla fin, allora tu non hai ishe. Ed è in sé tot un vizio.
1: Ah, tu smaladì, va detto tu giù. Ma spinesti! Ai.
0: Avanti 27 anni, scorciano telefonare a Marco Faletta a dirci che io un maridessi entas 9 del 9 del 99. E allora maridà, ma non è quella data un po' più tardi, ieri con Marco, e là allora dato la revancia, ma qua fece allora un'altra storia. È stato grandioso, Marco, grazie a Fitch per questo, cioè non imbluderà mai più, per mai c'è un po' con l'incontro con l'Ars, e a te e a tutti c'è in bocca di luft.

0: Erdjärn Markur de Abanura ed è stato le 7:30. Ci ti dà da nuovo da queste ore, ci disimpattiamo e ci vanno alla paina di Savair, Florian Monculas Noitaz.
1: A provogni filisure nei bundu esemne se van l'elezione ne gin candidato o candidata per il presidi comunale. Un qualche nadova becine candidatura ufficiale all'elezione tutina li il 27 settembre. In mai splittare denes elezioni per le suprastanze la dati candidati e candidates. Ihr seid da in Schweizer Ferms und Rizis, er wohnt dort in Nord, er da so viel zu stempeln. Jetzt blieb Ferms in den Zentrum Turic, sind in Uetliberg an ins Mesra, finde 136 Kilometer zu Lure. Sperlwend, er da Blerske Metz, in dort 30 Mille. L'Ukraine da ist zu comprar Rakete del Typ Patriot del Stati Uniti con deners dell'Unione Europea. Il Paes Co-Members han approvat questa exception perché il Paes possa se proteggere meglio in contrattatges o dell'aria.
2: La Meteo presentata la Source IT AG, vo specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ma allora diciamo, benvenuti a Uton. Avant mezzì siamo per grande parte sud e da fatto un po' sulla lif. Più tardi vi più bleras nuvles e allora dai pleuvia e qua e là eravamo temporals. E sarà blerum più fraico amo er. Eri amo neada passa 34 gradi a quaira. Oz dai 10 fin 15 gradi più pac o da moda più a quaira oz maximal mangiamo 10-12 gradi. In Zuri zot selva 30 fin 17 grazie, Zursesi in giardina bassa 11 fin 16 grazie ed in giardinata dai oz maximal manch 14 grazie.
3: Vias e traffic.
0: La via Ciantunala tras Domat è per il momento serrata per via di un'azione da pompiers pro la posta. Un sviamento è segnalizzato. Ait pazienza e a tutti questi inviati, fate attenzione e buon viadi.
4: Pront per il dì.
0: E allora c'è città Sidalp, la nuova docu-serie che si può citare su rtr.ch.
5: Se ti va a Sidalp è questo il virus.
6: Per me è qui, fine droga.
7: Entweder hast du ein bisschen Idee, das Kibble ein bisschen.
8: So ein mulmiges Gefühl gehabt, ob ich dem gerecht wäre und so.
9: Deine Spiedastie, deine Sidalp.
0: Durante tutta la sta a RTR accompagna differenti Alps su Sur Braili con un dei protagonisti di quella docu-serie che vi citate su RTR.ch, Ioani Oz al Kikari 6, sempre con Otmar Kadruvi. Al Kikari 6 speciale, giusto scoprossimo qui a Pro RTR.

0: L'ombelico del mondo. Hai veramente i USN odds con Zep Corai per jackpot, però e dice una ad al mais ad un mercoledì io aini con in cun tutta faccia speciale cioè nu in vi dai nain da io al chicari ses e oz esquai otmar cadruvi
1: il chicari ses presentata folk vostra potia dal vic in la region
0: bundi otmar
2: Sergio.
0: No, i delivio avr qua
2: i delivio
0: avr qua non fa nulla el non è il primo ma non Sergio Otmar el es ots nos candidati al motif es el es un dos protagonists della nuova serie da RTR Si Dalp al el schon viu la serie
2: io ho un rau a barbu tutte adesso ti inizi poi per la pagina. Ah, tocca l'estensione meni gronda.
0: E come è plagiù fini nostri? Qua c'è la vis?
2: Fic ben ci lunch, abbiamo altre manette, che tutte le scene di me vengono buste muta.
0: Si c'è nuna in un'altra plagia?
2: Oh, una plagia, quella è buscina, per... Quando si è venuto a fare un sacco, il crap è stato piegato a spera e si è venuto a fare
0: ok, guarda.
2: Ma quei piccoletti.
0: Ma per esempio quell'Otmar Cadruvi ci veniva avanti anche la serie quel ambientip?
2: Questo sono dati chi auto. Aiutai con essere amici torni te stupido, ma questo è un auto di educato.
0: Allerci un cifre reazioni?
2: Sono un po'. Non vengo io a dire c'è da pistola, lui dice, perdi stare, io ho calei con quei.
0: Ok, ora vengo forse eravamo in radio, star, come va in cagnoscio al chicchieri ses?
2: Bene, io te quel son, c'è un il radio va a venderlo da me un tocco. Qui sono in tigli, va al radio.
0: Ah, ok, super. Sarò Tomari, loro sanno che ci funziona, e loro sanno che ci desa qui una cidumbra spunt, e qua è una, ci desa forza Erschonstadt, su in visita su Dalp, o da Braille, e la venne per da... Non da là, ma da Maniv da là. Georgina Ianchi.
3: Ciao, Virgi, Otmar.
2: Da
3: visita si dà ad El Zvaio Buffac, ad Autors.
2: No. Io non mi piace.
0: Ma per tu sai in giù c'è...
3: Yes, si capisce.
2: Io sono un buon te.
3: Tutti si inflassano schon zu nuos, ne vedi?
0: Ok, also, finisch spruchs wie den Namen also Joaini al Kikeri ses i Schuaduna Otmar no jo per seise mes din per se per una Institution Chanuna quasi tradition da. Il Pronzer Otmar?
2: Ja, so ein Pronz.
0: Un minut da vende dossa. Anti Lotto Schweizer sono attualmente de pico 20 milioni sind il Jackpot.
2: No.
0: La prossima votazione federale sono pur do la fin della ciaciata grigiuna.
2: No.
0: Quest'anno è l'anno internazionale dei pastori e delle pastre.
2: No.
0: Al nuovo studio di Pisa mostra che la savuta di matematica è la più piccola in Svizzera.
2: Sì.
3: Correct.
0: La polizia cantonale grigiuna c'è un nuovo comandante.
2: No.
3: Faliu.
0: In Svizzera da più di 5.000 Alps.
2: No.
3: Faliu.
0: Al goli da Borussia Dortmund è in Svizzera.
2: Sì.
3: Correct.
0: Al planta hova l'anquard era da più bot a Cazis.
2: No.
3: Correct.
0: Da più che 80% della Zao Svizzera è da qualità eccellente.
2: Sì. Yeah.
3: Correct.
0: Al nuovo album di Andreas Gabalier è in piazza 1 della parada da Hit Svizzera.
2: No.
3: Andrec.
0: Ravioli, sor della conserva, da in Svizzera da spö as 11.60.
2: Sì. Yeah.
3: Faliu.
0: Benedikt Ross è un chantador di una concienta band svizzera.
2: No.
3: Correct.
0: Qua è il chef dell'armada.
3: Ah, forse sono le...
0: Tip top, Otmar, ha?
2: Da che io mai quattro mi ciurno, ma... Ah. Si c'è io.
3: No, lui è la matematica. Otmar, aveva avuto da fare rispondere per fare quinze. Sono io che ho 12 pretensioni, se non faccio, avevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correctas.
2: Ah, dine poi. Ma dine qua.
0: Otmar, qua è basta.
2: Lua liker da Ives da Gildings i dag, Gispert.
3: Ai da, hva nusser?
2: Ja, kvall da Kurnera. Il Sef, abo.
0: Kurdin
2: ha puttato in bottiglia Iva. E lui va, io buevo in ermino, se da me.
0: Oi.
2: Allora, non ti inseccavo, non vai a buon in secondo.
0: E con 7 punti, Otmar, potessi lì domani un rondo due?
2: No, quella c'è dura, se flette in conosco e fai.
0: Ah, ok. No, ma el stiamo al telefono, non te velai, non vai in surdal ir ad Alp, e osse l'aini però mo savair, avanci che ci non giovani, tag l'aini l'ora eramo 6 giovani da musica, a chi va un quest 70 francs ce l'ho segudania?
2: Io ho detto che giusto lui è dato due organizzazioni che arrivano da me per il Nepal, il Vito Svalder è conosciuto e lui è da quel 70 francs ad El, perché quel va al Nepal a Bregge Sileo, certe cause controllare a via di Neu e l'estrisce nei quei.
0: Ok, grazie Fitch. E io sono sicuro che può andare questi raps e che questi sono ben investiti. Otmar, ora ti chiamiamo al giovane di musica di Del e quel ha erde che far alc con la indicel is Adalp. Ciao, ti chiamiamo.
2: Allora, io ho il posto di Giaudic, perché sono sicuro che il pezzo di un pivo ad Alp, ma io ho già il coro viril di Braille, con la consumo, e lui è ben in qual pur che conta.
0: Okay.
2: Allora, ti dico, questo è il più di terra da fare con le salte, e poi con la pizza, e in quel grado, adesso io faccio con la canzone.
0: E lo ti chiamo, il cor viril da braille, col pizza, tu un pif.

0: al cor viril da brail cul pez tumpif, già vija da nos candidat dal kikeri ses da dots otmar kdruvi, ci non es be nos candidat din per se un des protagonists de la noa seria docu seria de RTR Sidalp, ce vu podaut cüter tot les trais episodes sin rtr.ch o sin play RTR. I appunto otmar kdruvi ha joaco nu al kikeri ses, a godenia 70 francs, ce l'met a disposizion a la jut da ne parla di un'organizzazione Schluein. Otmar Kdruvi, questi Aunchon Citala seria quest sound ella una relazione speciale con Kaya, con ses ciao. In giù è la Kaya ossa.
1: La Kaya ne vuole, ogni più do forza. E va la bo, in cucina la bo.
0: La popinna, la popinna.
1: Ma io sono in te pupernadela.
0: In te pupernadela. Al speciale, qua non è ses ciao in quel albe trai mais. Also, se c'è stato direct da ciao o da dovri al primo momento, finci vuoi da ciao ad usarsi una cell?
1: No, è la... È la debu genzi d'alto. Io sto per domandare due tasche, la vuol niente, papà.
0: E dopo...
1: E la telegrafa.
0: E curcio il stollo rotor cum già, oh? E la tucca d'incinata. Non è qua ad una er... in un momento triste?
1: Ah, in faccia un best. Adò. C'è un po' best che ho fatto vestire io. Cioè che... A meno di quella... quella persona di è boa per quei things, quella creativa che non ti dà contatto. Quella statement.
0: Elle è su let d'alp, oh? E la domanda, cioè io mi domando se ci ha un domanda ad el cioè partecipare a questa serie da lunga di sci e come è questa ad essere il protagonista di questa serie?
1: È stato flotto, io so menzionato il Cordin devo domandarmi il genè se c'è un conosce un po' di cicca mondi ad alp allora io dico, no, io un mondi buio io oggi da stavo parlando in calun un mondi che il pisci di buio ad alp da cosa c'è dato che sono tutti in l'Ueus. A breve avevo già domandato a altre persone, allora tutti hanno detto che le mie sono vostre mie, allora ciò bene. E questo anno sono fatto. Adesso si è posto di stare qui, di stare qui, per parte stoffi, elz con me e io con elz, da per stare qui.
0: C'hai allora fatto la più grande impressione, ossia da qui venire a accompagnare, o da avere ne da cui viene laureato?
1: Allora io in quel caso mi vedo comprare materiale con stedi che vengono per il lavoro in una missione di 30 minuti. Allora, il lavoro che devo fare al lavoro in Italia in tema che è più poco, poche sequenze. Quello che io ti dico è che trovo per calcolare giù tutto, trovo da scibi a materiale. Quello che io dappertutto c'è.
0: Assolutamente, ed è una grande lavoro da via e da più ci va e più portretti fascinanti per parte tragici ci c'è, per esempio quella scena in cui c'è la vaccia credo io in una fora, qua non è crei pro el ma pro un altro protagonista, so?
1: E questo è in l'alto quadro l'alto molge a quei che sa e oggi c'è e se piace anche di me, se vedi più piace il smanaggio spurinsco, quel che se vedi si dà. Però quei monumenti in mente che sa, se piace in pistorsi, ti ha piace se non i mani, ben che vuoi dire un bene, però io vedo la dina, se vuoi vedere mi gibo, un tupau, un imeravo, vedo tutto. Io sai il potete, sai essere clienti, non è quei basi, altro la seconda, la chiacchia, cadono quelli.
0: I miei cazzo portretti fascinanti, e vale la pena di citer tre episodi dai Sidalp su rtr.ch. Ossa, Otmar, la stagione d'Alp va planet a fin, in sonda esisce in avanti, in sonda dalla sciargiada, da tutte le Alps da Braille, nu farai allora là un live stream del resto, podaut erciuter live la sciargiada, oder da fata ir su Braille, quad un grand spettacle, son erciuter stata citer la sciargiada da Braille propri bellezza. Per el, con c'hai sentimenti, lo so containt, c'è la stagione d'Alp va a fin, a il stufi, alla bot, il staungel, o... Varrà l'er l'arma senti sels?
1: Ah, e mi si dà, se cogli di contenti che vergau in gittoch una volta c'è un gis per sult, al devos gis in c'è un stufis. Allora, c'è me un'altra certa melanconia, perché c'è in zebugenzi che Je kun zanë gjude, ndezi këgju kolla truja, kuhej, kuhej të kohë të tishtë kurioza. Je, a dhe e bu kujka. A dhe për njit laj kujo të bu, a dhe.
0: Ma pesë shpetëtur dhe lezë shpetëtur
1: dhe. Part of the game.
0: Part of the game. Otë Marka Druvi, i lishtes, ja gjëvysh amu bes ultim zdic së dalp, qëll jalda amu kuj zdic in kueteca e lura haltin sonda shtol ir trasla truja. Grazie fiqë që në shtatës dispozicion për kështë kikër i ses special, a fa plajajr, së dalp la pë noa serie dhe dërtjer online për qytër tot lës traj sparci, el punt kulminant i lura sonda la shqargjada RTR e Meta Life, vu podaut perseguitar la shqargjada sonda live via Livestream erquai sun rtr.ch.
2: Il Kikerisis, presentata folk, vos saputia dal vich en la region. I could use a little

0: Les novitats de RTR.
1: Per il presidi comunal de Bavogn Filisur manca un candidat o una candidata a domat e veni salienta in bancomat. E Laura Ocesi Grisce per part de Bletch e la socia al microfono e Florian Mon. Bindi. En la vischnanke de Bravogn Filisur nei bun duas emnes avant l'elezion ne din candidat o candidata per il presidi comunal, que scrive la commission de recrutazion. Quelle già de pin temp alla cerce de din successur o ine successura per il president partent Luzi Schutz, con quei chi ne trova pecci in candidatura ufficiale all'elezion del presidi comunal tutine leo il 27 de settembre. Meir guardi or per post della suprastanza u autos gremis comunals, la dette candidaturas scrive la commission, quest post vinien occupats il 25 d'October. Adomet e in bancomat veni si jenta la notte passata, anton les 2:30, quel conferma la polizia centunale. Per quel cas vinien intercurina possen ins bit dir c'è bancomat che saia exact per tutia. Scolle vischnanke da domet scrive sin sia paine d'internet e la via centunale serrada per vidine action de pompiers de tiers de la posta in sviament saia signalisa. Ihr seid da ein Schweizer Ferm zu Rezis, aber wohnt dort in der Nord, da ihr da so viel zu stempra. Ihr seid Ferm so viel zu da in der Tentun Turic, sind in Uetliberg an ins Misrafine 136 Kilometer Lure, schweißref Meteo annuncia. Sperrelwend, ihr da Blers Tiemetz, in tot in 30 Milliliter Quells, wenn ihr registriert. Il Konzern der Pharma Schweizer Novartis ha pers il mardire d'un 24 miliardi francs de sia valur alla borsa. Quella più grande perdita del dì in l'istoria de Novartis, la valur de les actes è codata per stiars indis per cent. La ragion è probabil duas confites de perscrutazin eifer pauks dies. Novartis aveva comunicato che il medicamento contro la malzogna dei muscoli aveva bello di l'effetto di già in Roma di studi, sommiante si era capitato con il medicamento del colesterolo. L'Ucraina da sta comprare rakete del tipo Patriot del Stati Uniti con denes dell'Unione Europea. Il Paese come membri san approva questa exception, scrive la presidente della Commissione dell'UE. Acen meinst l'Ucraina comprare material militare in Europa con il denes dell'UE. Grazie all'exception posso il Paese d'intanza proteggere meglio in contrattacce sordellarie, argomentesce l'UE e mette a disposizione in proximis dies 3,2 miliardi euro. L'Iran ha attaccato una base militare americana in Giordania. Scuola agentura de novitats statale della Giordania scrive ein ins destruides deutsche raketes balistiques dos ulteriores ein crudates in territori isolà. L'agentura iranese per contro riporta che le rakete hanno una totale base americana al-Azraq. L'attacco sei la reazione sin attacchi americani sin navi de petrolio dell'Iran. Una delle navi sei sfondrata, scrive l'armata americana. Ed in la dispute de commerci tra gli Stati Uniti e il Canada aumenta Donald Trump il squitch. El comanda l'import de certs produkts canadais a partir de la fin del settembre. Qua per tutti trantarauta produkts de latch, bevrondes alcoholiques e tövs. Erano ad un uffizio dell'amministrazione americana bec pli comprar produkts canadais. Dann del Canada scol Stati Uniti an d'accord introduci novs dazis per quel chi nen bec s'accordatsa di ne convegne de commerci. E anche per il sport, la fase della Liga della Champions League ha cominciato con una terrada per il FC Brücke. L'equipe del gol svizzero Jan Sommer perde a casa con 2-3 contro Aston Villa. Le ulteriori partite della Saira, Aten guadagna 1-0 contro Linz, Real Madrid batte Inter Milano 2-1, Lille perde 2-3 contro Sevilla, e FC Porto perde 0-2 contro Manchester City e Borussia Dortmund batte Villarreal con 3-2.
2: La meteo
1: Il dì comincia sul traccio con singole fasi. Sulle give si resta sitien fin mezzodì. Il suente mezzodì dati uradis den il sito del centuner Urizis contune Cemeci. Il più fresco con maximal 12 gradi qui e 14 gradi in lente di notte. Le gievge dati allora aura variabile con nivels e fasi sulle give e nel sito plovi localmain.
2: Vias e traffic.
1: La via centonale tra il Dome di Serrada in Omedus Direzions, che provvede un'azione dei pompiers per la posta in sviamento segnalizzata.
3: Quali entstate le novità per RTR? Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
4: Ed è le OTCs.
3: RTR. Dalla Damau alla Saire.
4: Hai, e noi cominciamo in quest'ora con un classico di una canzone che più o meno mince in cagnoscia Erschel Dalda B. La fin della canzone. Tot claro? Ma per c'hai già Otis Redding a finire la canzone più blonde? Qua un motivo tutto fatto speciale e quella del Dainia Movant la mezza oggi qui a Pro RTR. Se già vuoi un buon giorno.

0: Melanie Fiona con Monday Morning i dal lundus di banura da c'è pral mercurdì banura as 9 da settembre i anci c'è io nein c'è efficiente der vea più bot efficiente sono in pain quasi alla spina ma da poter giavuger un toc prediletz de musica italdaldere lor do antil radio. I prezis quai auner pudi far scolars i scolares dal pas de vacanzas ci sun niz pro nuquista sta a far una visita qui a pro RTR.
1: RTR. Mia canzun preferida.
2: Es una Lina Luzzi e em de büsch la canzun Baby One More Time de Britney Spears. Es a lüt mes genitors.
0: Iossa, stes la bemo esser pronta, la Baby One More Time de Britney Spears. Per Alina Luzzi ci saluda a ses genitors, ma i po besa tratter d'un per minuts fincia l'om del radio a il recetà la canzon Baby One More Time scusa Alina baby one ja venne pe fat pront oops I did it again salt chai io la gira in altro in altro talk e allora tornai a un'altra progetto di Dalina Baby One More Time.

0: יתה לנאצ'ה תה.
1: ארטר. מייצ'נצון פרפרידה.
2: Britney versa Topada. Also, qui è un altro scoccionuglio in Ufus Stadt.
3: È una Lina Luzzi e M. De Bush la canzone Baby One More Time da Britney Spears. E se lui mi stieni tu?
2: Nulla più in Britney Spears con Baby One More Time.

0: Ole za rekorda vid dotis reding i vid dundas is grandishum sits che minchun kenyosha ots amo.
1: Sitting on the dock of the bay, till king of soul, Otis Redding. The dock of the bay, pia il port alla riva, trans la tau grob, jai en quecas a San Francisco. Otis Redding è fin del son 60 staus leu in vacances ed ha dormiu in hangar de barcas. Savens segel si seus leu ed ha gi observau il i e vegni de les barcas. E scoi ei al leu è giù l'idea per quella canzun. In idea da cienz scol camarat dat Otis Steve Cropper ha dit durant in intervista. Otis Redding segge dina news con 10 ni 15 idees al studio per intros, titles ni passages de canzuns. Ensemmen agen els lu mess ensemmen las idees durant ihres canzuns. Ma con tantas idees esi biagades bostau simpel de completar mincia canzun immediat. Il titel, la melodia ed insomma la gronda part della canzun steva già, ma la davosa part del text leva bo propi. La simple schligazione d'Otis era da simplemente schulala da vosa part per lu plitart registrare il text. Ma deplorablemein esi bonieu a schilunsch, per quei Otis Redding ei kurz uenter morts ter in accident d'avion. Ed a schia resta la da vosa part il schulà d'Otis Redding.
0: E qui è la sa inter in entrata. Otis Redding ci fece già 8 ottam di cingiavel.

0: Luis Capaldi con Survive di Stadtlas 8:30. Las drei più importanti novità di questa ora, ossa con Florian Mann.
1: A domat in bancomat veni sent al notte passata intorno alle 2:30, che conferma la polizia centrale. Per quel caso veni anche unter Corina, possono in sbic dir c'è bancomat che sa exact per tutti. A provogni filisur, nai cuore davanti l'elezione, nadine candidato o candidata per il presidio comunale, con cui chi ne trova invece una candidatura ufficiale all'elezione tutina lì il 27 settembre. In mai più tardi le elezioni per la superstanza, la date i candidati e candidatas. Ihr seid in der Schweizer Ferm zu Rezis, aber wohnt dort in Nord, der da so viel zu stempra, ist die Ferm entstanden in der Zentrum Turic, sind in Uetliberg an ins Misrafi in 136 km Lura, Sperrilvent, er da Blers Tjemets, und tot 3 Schmeli.
0: Ich schäme mal noch wenig zu nu.
2: La Meteo.
3: Präsentada la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ma nu podain 8-9 de settembre dir bienvenue auton. Avant mezzia esi per partamo sütti da fatta un pa sulai daiamo. Più tard però il loro vipi nuvles si do comainzi loro in blersleus da ploer qua e là dai da fatta temporals. I anch sarà marcan canta manch ater oz i sarà blerun plü frei como er. Desch fin 15 grads più frei. A qua era dai oz bepemo maximal manch desch dot grads. Zuri zot selva tre Das finde ich 7 Grad, Sursesi in Giardina Bassa, und das finde ich 2 Grad, die in Giardina Ata, und maximal meinst 14 Grad.
2: Vias e Traffic.
0: E auch gleich sein, dass ich an Siljanta al Bancomat la notte passata a Domat. Dann haben wir eine Kommunikation der Traffic, la via Centonala, tras Domat e Serada, per vide un'Aktion der Pumpiers, pro la Posta. Un Jvia meint es segnalisa. Fate attenzione ci vostri inviati e arrivai ben a vos bet.
4: Dalla Damau alla Saira.
0: Hai, con una premiera s'occupaini a muovandola snuff qui a pro RTR forza in sud air stats della partita pro quella. Io amici cas sono stats tutto il resto dall'ani a muovandola snuff.

0: E allora, talaut Ervis er saira la noa vista da RTR anti la televisione. Laila Cavelti, nostra noa moderatura dal Telesguard, ci ha tegni er saira sia premiera. Quart dole mission alla e allora magna?
1: Vasan in pa mal dir, ma sul contente er sul revgiade in pa. E il pulso è stato in affitto alto, quindi era mega cool di fare questa missione, questa era geniale proprio.
0: Ed è un momento speciale, era unico, per minciuna ci va la prima iada live. Ciao, e allora it trasal ciao a Laila, pacca secondi, avanti ci desni serius, ce la a savu, ossa rivi live in televisione.
1: E non mi è impissata quella liotta che c'è stata davanti alla televisione quando avessi forse più di fare, ma di mente, mia famiglia, mia nonna, io scendo avanti, che era già in una grande tensione da voler da sfocusare, cioè pensare, ah, e finisce sempre tras questa missione, e trena, qua e sa, qua e fa, e hai live, ma già un fatto in patema, e qua è stato là, in quel momento.
0: E fa già un pulito sguazzo, until winter, si è stato in iada, until le stue da cienzi, cienzi, da spettatori, da spettatori, e in taunt, c'è questo, ci tenono le contribuzioni, a dopo la moderatura annunzia a quella tempo tot tenor da nir in pain da Zurigno da za quet inter in pa e da perdere in pain la tensione ma nulla la concentrazione.
1: La contribuzione sta in un po' di tempo e non sa se è positivo o negativo. Allora, deve essere positivo perché non è più di tra il fla, ma in quel tempo non era in pain realizzare ciò che fece veramente. E qua a Sean era molto in grandi in paese squitch crai. Forse il fatto tutto qua è molto più interessante, molto più cool.
0: E c'è il deserfici importante, c'è allora però la televisione, c'è Büschmeinte, ci sa eint. Li stessi des la premiera, o schon la cientavla iada la Büschmeinte da aduna da discuter. E Laila Cavelti ha presentato il sera per sia premiera in una ciace ed un t-shirt cotton Bordeaux.
1: Alla colore mi ha preso il fitch banco ed era clare che c'è un'idea di Cerner e ho pensato che questa è la prima volta perché c'è un proprio bene in questa colore e mi pare che ci vanno sempre bene con il studio e giusto qua c'è un'altra cosa, mi fa un piacere.
0: Premiera in mince caso gratiata, bravo Laila, benvenuta al team, noi è un piacere che tu faccio essere parte al team da RTR e dal Telesguardo. Se vuoi davvero mancantare quella premiera, nessun problema, al Telesguardo c'è un play RTR o ci stai questa sera al Telesguardo e là si presenterà allora Laila Cavelti per la seconda iada. E sulla domanda se la hai già in price alc do la premiera e allora alc c'è Laila vuol forza far ater già questa sera alla mania?
1: Ma è sa già fin già osse roba se ne pensa ah quando vesso se tu stai capitare oder halt plez c'è sul in paese in ciamborada ma è nessun neanche dir preciso quanto buono mal ci de stat ma hai sai di non farmi entrare qua c'è una bot da far qua eros in questo processo qua eros la prima speranza ci viene di una melder
0: ed è un stat fitch fitch buon ci dai a Laila Cavelti la premiera o questa sera sia seconda emission vengi dalla session SRF1.

0: Les novitats de RTR.
1: A doma de Venicenta in bancomat e de luftcervese de rase meier e la bassa che specia. E les novel microfon e Florimon Bendi. A doma de in bancomat Venicenta la notte passata intorno alle 12:30, che conferma la polizia centunale. Per cui il caso venne anche intercorrina, posso non dire che il bancomat che sia exact per tutti. Scolle vi anche de doma scrive in sia paine di internet e la via centunale sta da serrada per vedere l'azione dei pompiers, dei tirs della posta. Il luftcervere se de rase pli fitien la bassa che specia, come us in un report della Fondazione Cora. Il post per coordinare projekt d'animals de rapina a analisar datas de GPS, traples de fotografias et informaziuns de DNA. Ils resultats mussen che il luftcervere se de rase de Berne sur Fribourg fin en il Watt. La derasazione in la bassa vale la chance per colliar la popolazione delle Alps con quella del Giura e con cui migliorare la diversità genetica dels Luftcervers in Svizzera. Ja seire ai da in Svizzera ferms Uretzis, orvontut en il Nord ai era da soffels de Stempra. Ich bli ferms soffels ai da in il Centun Turic, sin il Uetliberg an ins Meserafine 136 km lura, sco SRF Meteo annunzia. Sper il vent ai era da Blers Chemetz en tot 12 mili. Il disturbi tecnico della controlla del traffico aviatico in Gronda Britannia e Schlia tutine ha anche conseguenze. I dati vinne vandere tarz e sgolz scroden e il sgolz della Swiss in Pertugiaz. Il mardi an ins Strittia passa mili sgolz plirs 10 mili passagiers in Stadt Pertugiaz. Durant todles Oravon totles societats aviaticas britannicas en vilades, per qui a dine puspe da problems della controlla del traffic aviatic. La mesemna due daine seside de crise, rapporta la BBC, la ministra del traffic due esser presente.
2: La meteo.
1: Il dì comienza sur trac con singulas fases sulle jives, i resti sitien fin mezzdì. Il suenter mezzdì da Turadis ed en il sid del centun era Uretzis con tune cemec. I pli frescht con maximal 12 gradi a cuira e 14 gradi en lendi di notte. La jevdi dati aura variabile con nivels e fases sulle jives en il sid plovi localmein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Rund Berildi.
3: Wenn ci sei tons, in sé è una bella età, ma osa nulla un anniversario ci si fece. Tu dici, speciale, ma per esempio al 20 aval, al 30 aval, al 50 aval. Ma bi a prima vista, Cici festeggia sempre oz al 27 anniversario. Quel è nasciuto una data tutta fatta speciale, nempe as 9 dal 9 dal 99. Gratulazioni in giun per in giun ci festeggia oz al 27 non hai niciuf per la paia per trai atras jubilars e jubilars. Cici non gratulai nozzi, forza gratulai io eramo din giun ci festeggia oz al 27, forza che nusciao ad in giun e loro può dato telefonar in buon 6 minuti qui a pro RTR. Quasi RTR in marco di 9 settembre. Allegra!

0: A 3 donas podan gratularci fis tugeschen otzes 9 da September anniversari.
1: La Coppina. Presentado bogn engiadin a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Al 50° anniversari fis tugeschen otzes ternez Monika Schöpf. Ida de Florin da Lyon festeggiare oggi il 54° anniversario e l'83° può festeggiare oggi Natalia Caginart da Trun. Cici, gratulazioni a voi e con c'hai musica ci fa un regalin qua dal dato oggi diventa le 12:30 qui a Pro RTR. Io salto la possibilità di dar tras un'ulteriore gratulazione di vos nom tramitaini al jubilaro o alla jubilara un regalin. Al numero di telefono è 0800 20 25 30. E forza che gnocciati ho da fatta di cun ci ha esnesciù as 9 del 9 del 99 e ci festeggia esoz al 27° anniversari. Data fitch speciale 9 del 9 del 99. Non è però condizione telefonai os 0800 20 25 30.
2: Ach.

0: fuck you on it.
1: I la kupala da der TR, quella va questa iada oder oz in Surses. Al telefon es nempe Georgetta Colette da Riom. Bundi, donna Georgetta.
2: Bundi.
1: Donna Georgetta, ci gratulesh la ela.
2: I les dugen gratulare alla mia Beatia, Leonie Colette, e la post festivare oggi ci indesava l'anniversari. A dice vige della tua buncle, c'è furtegna, c'è già bagno in scuola, c'è la resta una cera su quel fine notte.
1: Bellissim, c'è la tata può gratulare, c'è sia Beadia. Osa, ella ha in tot, la mia dita avanti al telefono, set Beadis e Beadia, sono quattro puabas e tre puabs. Minciun sarai in se smuch special. C'è il special vi da Leoni?
2: Ja, ella è una cera, Io ho gente.
1: Ok, ai. Also, jent varà la tot set, oh, mi impazzi.
2: Sì, va tot set, gente. Avrei la veia presti piblere, le code speres.
1: Ah, ella è la vagina, ah, ella sta pacto a gente. E allora vien la mincita a plazzo, o vien la bescia la dovra in cincum per ir a comprare alci?
2: No, no, non so usare in cion.
1: Ok, gut. E allora sperai che ci dà un po' di toccuarta per tata?
2: Che tata ciò.
1: E già vi Leoni un bellissimo di da festa e prossima ma in sport allora al postin, al pot, la scadiola, i laisi, allora che ne rende molto un per buonas robas ci farà un garantì plagiare a Leo. Una bella festa, signor Riom, donna Georgetta.
2: Grazie, ci vediamo un bel video coira. Addia, merci.
3: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Marco des 9 de setembr, la pausa de cafè serà pros blers spera via. Jo su quel temp de la taunter la pausa de cafè e la pausa de mezzì surpili l'ora Georgina Yanchi a quia i copo de Cesar Ater pro ella sarà al tema oder un grand tema la ciaccia, Georgina.
1: Ad alter che la findemma ot spronza senza confusions con annunzia la prada de caccia quei moment e santa domenica ne ho delle zuras de tirdil giuc ce caos as azurto domenica a gie da un numero usca in secentai e nies giuc de linea a leven in sesezza annunzia pradas. Alla caccia dil ce caos as mainz sconzitau in sluvergis in quadra delas dies jamasa vesu lu cefan che nus venin tot a nord d'occupar il taur de crunna si nos iesta. Surtut in engedina bassa angie grat plirs de quals capitals stuzeder quai sevenza grazia a nos lits de caccia.
0: E allora ciaccia e culinarica esera in tema?
1: Ne gine menu con carne selvati, ah. Aber nus rugade in tutine cazzettes pelottes, comincia ma zemma e se ne cugine tir inca telefonesce magari e nosselitz de caccia e buca cedura, aber in capo cuginier de hobby, retto Florinda Samede, ne voninemma udeu de sia creazione asiatica, quel nimer diec sia donna a daunum Riap. Se usess mucantau Riap statt per Rico Japanisch. Il recept in rtr.ch. Ade oz, am prova e lozzi c'è nief, ni de cucinai, forse un pauet auter zucchetti. Sa sabo as... Asiert, Livio?
0: Na.
1: Mo. Also, aber quals, quals kin
0: ja, regla. Non la ci cresce.
1: Ah, aber eba, io, beh, pauk che cresce uon, aber zucchetti omas.
0: Ah, schon?
1: Forse quai è un intipo, si sconzeves forse è un... cugina zucchetti in un'altra variante.
0: E c'è un bel bond, io starei in bottiglia con promessa che ma c'è il recept, ma plage, allora ci sa forza pro ora. Qua amici casa il menu, c'è Georgina e anche il servizio da vendere da un pack momenti, qua finora le 12 a mezzodì. Da mia parte, fisi stat qua, mes nome Livio Foffa, sta bene, io zai le orelle.

Flot, če vos sudi sir quella fraktion ka sa prendera di tut easy tras quella ma zemma. In quart pus pe uras per activa vos fantasien jes jug de linea in causa nos nova runda quale un freschia per gi quattr ka nus essen la cerca a tutina. In pin pin agit dundu amblidei tot quai entorn crus, cens, clucies, baselgias, que vos ves numnau ils de vos dis, quae canus ancorin a de fa nuot cunde quai enni entorn baselgias a catedralas. Tut si ce auter imposant che dante per tut sil mun veis un bunas tres minutas peda de pondera a lugiu gainza.

0: Vi va plana e si vigna in quarta le sdia, spero che usasse sfiz, freshts, promts per giuga.
1: Che chauses! Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch
0: Curante Franze in Semichaive si de Gertigiazzi ci tocca Ozla no de Chai sa zuppa de vos quals cavazzins.
2: La chausa è imposanta. La chausa sveglia emozioni. La chausa datis in tutto il mondo.
0: Vesi in idea lu ugigei telefonei 0800 20 21 30. Radio Ramon c'è causa, Georgina, c'è yeah. Leo.
3: Ja, bien di che ho even sin de su hai.
0: Bien di.
3: Ja, un po' vol cul tu che.
0: Ah, e va gadje che von am blidei tut quei in turn basel ges a cathedrale. Tu kiets, tu kiets e schon si la jesta, Adelina. Sens, sens, sens basel ge in schon si la jesta.
3: Ah, wo ai ob ma.
0: Ni gi, ni gi problem.
3: Bien.
0: I bigi Adelina, di altra ga, ciao ciao.
3: Ciao.
0: Ah, proposta numero 2, svende ci.
3: Da Carla Oswald, da Valmüstal.
0: Allegra, donna Carla.
3: Allu. Allegra, ja, les dir l'amour.
0: L'amour, ah, essa sgradi innamorata, donna Carla.
3: Beh, preciso.
0: Ah, essa, sater, ciao, ah, quei esito, quei imposante, quei dati, ah, sentirmo un las emozions. Las emozions grandes, ah.
3: Preciso,
0: in annunci c'è bella, bella proposta, Carla. Aber. E si è buono.
3: Però è in avanti.
0: BG, restai innamorata.
3: Grazie,
0: Alice, stessa mai.
3: Preciso. Ciao,
0: ciao. C'è causa, BNG.
4: Ie, bindico de Florin la Mariona.
0: BNG Mariona.
4: Ie, dice le spun.
0: Punz, ja. Punz, ja. Mm-hmm. Imposantes, amens imposantes, dati quasi de per tutto il mondo. San sveglia emozioni, ja. Tutta nor.
4: Oine.
0: Grondezza.
4: In Hengebrücke.
0: Aiezze, ha quella. Quella de Mustè, la Zuravi, ha.
4: De
0: Momente de Mompè. Fa emozioni, sguezias el venter. Ah, punz e ziebu, Marionna.
4: Bien, grazie,
0: grazie. Samyons, ciao ciao. Allora, fosse la proposta numero 4, che Georgina ci è leo.
5: Ida Engel de Regis de Sedrun.
0: Bien Gida, a oggi Gida de Sedrun, Buddha, ossa, del tutto in Svizzera, no?
5: Gabriel,
0: già de Sedrun, ha visto Ibach. Ibach, ma Sedrun resta la patria e il corno, vedi, Ida.
5: Oh, Dios and chill. La proposta in bloc. Qua è il grano.
0: Ah, in grata neblas, ah?
5: In grata neblas, ah? Yes, and Zeddy.
0: C'è il pigron che vuoi se stai in Gaida?
5: Al Quintisavel, a Brasilia.
0: In Brasilia?
5: Al Quintisavel.
0: Ui, yes. Ui, ah, let's fare un
5: era l'alto alto mirato finestro.
0: Ah, ah, fa un sguizzo del ventre,
5: al Quintisavel, lì c'era vizio, c'era per fare fiasco.
0: Ah.
5: Seguir?
0: Seguir?
5: Sì, sì, a Brasile che fanno una fiesta
0: agli
5: alzanti, tutto che va, non acqua, tutto che vigna.
0: Tutto che vigna e vanno a Bradaul, non trovano i
5: piazza. Non trovano il piazza, è
0: Ida, è già grata Nablet, ma te ne sei nostra fiesta, è Ziebo.
5: Sì, sì. Con c'è un piazza.
0: Ne vedi? Vai che piazza.
5: Il
0: BG, ciao, tocchi in altra ga. Ah, Shalom Renza, la devosa proposta per oggi vende chi?
6: Martin Hafer, mi stai bundi?
0: BNG Martin, come vai Martin?
6: Ma è passa il tempo, hai hai.
0: Passa il tempo.
6: Oggi plovi, oggi si bundi.
0: Oggi in BNG, eh?
6: Hai, hai, ah? Hai. E allora dire in Ciaste, da Burg.
0: Mm-hmm, chi sti? Mm? Dati da qual Zemval?
6: No,
0: boh,
6: più vezza,
0: più vezza, ogni te cruin spittoste un, ha? De quoi qu'elle est
6: stable.
0: De quoi qu'elle est stable. Le PIB qui est que vous êtes stable, les gars?
6: Mo, Tarasque. Tarasque. Et au grand sang, et pas d'appartement,
0: t'as fait le cap.
6: Aïe, aïe.
0: Martin, c'est de sous spédi, en val.
6: Oha, oha.
0: Ebu, qui est stable, en courinza, ebuk.
6: Aha,
0: ma, oui. Pondrabi, ne bon?
6: Ah,
0: bai, a cu gărtegi forța, ne vei?
6: Hai.
0: Salut, tot în altă, ca Martin.
6: Adio.
0: Ciao, ciao.
6: Ciao.
0: Alu, hai să-ți șonă trascu, n-o să-ți ciun propoștăs, ni-o să-ți ciun propoștăs. Grație pe la participațiune de meu, vai lupăr ciun conte francs, medem măzuras, medem emetur.
1: Ce ciao să-s, prezentată Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats de RTR.
1: A doma deveni sent ein bancomat e di la luft traversa de rasa meier en la bassa che specia. E les dies al microfon e Florian Mon. Bien di. A doma in bancomat veni sent a la noc passada intorno alle 2:30, che conferma la polizia cantonale. Per quel caso veni intercurina, possono inizibici dire c'è bancomat che sai esatto per tutti. Quello che anche da doma scrive, sin sia paina d'internet e la via cantonale sta da serrada per vidi una azione de pompiers da tirs della posta. Il Luftcerveres der Rasa plifitien la bassa che specia muss in rapport della Fondazione Cora. Il post per coordinare projekt d'animals de rapine in Svizzera ha analizzato date de GPS, traples de fotografie ed informazioni de DNA. Il risultat mussen che il Luftcerveres der Rasa de Berne sur Fribourg finen il Watt. La derisazione in la bassa va la scoscianza per colliare la popolazione delle Alps con quella del Giura e con cui migliorare la diversità genetica dei lufs cervers in Svizzera. Iersaira è da in Svizzera ferm su Rezis, orvantot in il nord e era da soffels de stempra. Il spli ferm soffels è da in il centun Turic, sin il Uetliberg an ins Misrafi in 136 km l'ora, schoes ref meteo annunzia. Sper il vent è era da blers cemets en tot radunt 12 mili. Il disturbi tecnico della controlla del traffico viatico in Gran Bretagna e Schlia, tutti hanno anche conseguenze. I dati vengono avanti tardi, i gol che scroden erano i gol della Svizzera in Patuciaz. Il martedì hanno striciato passa 1000 gol, plus 10.000 passeggeri in Stadz per Patuciaz. Avvontot le società aviatiche britanniche in Villades, perché ha adine puspeda problemi della controlla del traffico aviatico. La mesemna doida in sesida de crisi, rapporto le BBC, era la ministra del traffico doi essere presente.
2: La meteo.
1: Il dì comincia sul traccio con singole fasi sulle ives, i resti sitien fin mezzdì, il suenter mezzdì da Turadis ed è nel sit del centuner Urizis Cuntune Cemec. Ie pli fresci con maximal 12 grazie quere e 14 grazie in lenti di notte. E le dievi date aura variabile con nivels e fasi sulle ives e nel sit plovi localmein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre les dieges den qualura durant il temps de caccia per bars il pi important punct de nies program la concurrenza per la patente de caccia. Ci sa, forse occupenza oz quella del pi imposant e la riccia de las prades il taur de corunna. De quals genis an plir stu ceder sur tutta n'engedine bassa preduna eine giufnetta facienziu un prim on de caccia. Moana Nef a ciutat in bazzinier Loch raccontau.
4: La beade che va in prima a caccia moana, l'età si tau il venerdì sera, bi poc di cavriel, domenica sera in taur de doc, a dier sera il poncili in taur de cruna. Comunque, mangia si sperta la gente, era avevo un po' faccio cec in credo qui.
3: Ci sa, forse gartegi a moana è da secentà sin nostra gesta da Prades, a dia la concurrenza per gudignar la patente 2027. Stai o saber, è un tut ruaseiva, sa con telefonà. Nostre slinges con le resten e un blocada stocken vitles di gemesa.
5: Ti has problems, ti autostateri, a mia ziel traffic. Ti sa sbocciai fa'.

0: Seconda mesema del mese de settembre, le ore scui fus fantastic, scinzemes, bumo attacla radio, mo bene fredda, le savours deliciosas con us matin vit plattas, cazzettas, palottas. Pil settembre, venza stiao visita Rico Florin.
1: Sto una samada, a Brurion de la Valmsteir, son pensionada per deja uns e giot la vita. Star pacific e far quace tu vos, senza esser li a. Gesco ci dice d'un sotto il motto, Arbeit kommt, Rico geht.
0: Den usa den dies Mikrofon es laber bufugeus, anzi el a faccia quai che sia gronda pisiun cujana. Cecanus stein scuvierer at udi oz ort cugina de Rico Florin. En bunas 4 minutes.

0: Apotheker via Play RTR.
1: Danus? Danus?
0: Anus terminei nies excursa nies regurda da cicei ca fau noc pelgijina a Schnevurs cun quella canzun ca devantada ina sort himni lezaga il settember 2011. Only Time, dalla cantadura Enya, con la suletta risposta possibile si la domanda ci sanno che tot quai meina è un. C'è che molto tempo sa rispondere.

0: toi.
1: هذا لا فرانسوزي زيمنيولس اندي جمع حسن. C'è chi dà da nefsa, Florian Mon?
2: Domet il postomat venisse in tale notte passata intorno alle 2.30 e da due esplosioni dei delinquenti non in conoscenza in scappati con Danese o dell'automat. Usi chiaro che us nel benzina del diesel in città quest'on in litro benzina senza plum costa in media 2 francs a 5 raps in litro diesel 2 francs a 30 raps. De bilanciata dell'on e il tankar con cui veni fino a 29% più chiaro. Il luftcervere se derase più fitti in la bassa che spettia, muss in rapport della Fondazione Cora, che va alla scoscianza per colliare la popolazione delle Alps con quella del Giura e con cui meira la diversità genetica del luftcervers in Svizzera.
3: La meteo.
4: Presentata alla Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
1: Allora, questa è la devenia, contongere il grigiun desiderata, plievge ferma, plievge vigna annunziata più su intermasia il nord, il sì, dati o non qualche scorida, avon chi inceva lui, leu avigni blec. De me un failu variable, dentro in plovi, ed avigni marcant pi fresh, giogi graz, de pli, dati budameon.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Aves persas, antennas ed una explosion per netter raps.
2: Sto mettere il cluce, sto mettere in.
1: Benvenuti al magazzin da mezzodì, dat 8-9 da settembre. L'arda bravogna è neida anitz ons, sa colir con alvenifis la soluzion, ma ci odaper cant. La risposta toffa ad emper perché i dati in referendum. Il crucier della Baselgia Cattolica a Ion, la Swisscom les installar in antenna da 5G, ma i dati in problem.
2: Sto mettere il crucier, sto mettere in una tabla che avvertisce che hai un bustapic 20 minuti, se non mi esuren. Se lo smettere mi succede, in un ancora leo, vai un tic dubis.
1: Se avessero i sgolanots forse evitare l'antenna, che fis ansen di Marcia e da domat è nia sento il postomat. Al microfono Toni Poltera. Domat, questa notte, la notte passata, è il postomat a domat nia sento, curzi alle 12 mese e nides annunciate alla polizia cantonale dus explosions che ho deci il pledader da medias Roman Rüegs in domanda dat RTR. Delinquents vegen anglo-daners e sen fuggies, da c'è somma ci si tratta, ne bitch ancora scheint.
3: Es ist natürlich zu einigem Sachschaden gekommen dort. Es sind etwas Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Also es hat in dem Sinn, gerade so in der näheren Umgebung, hat es einen gewissen Kollateralschaden gegeben. Aber es ist nicht so, dass der wirklich gross ist. Das ist das eine, und das andere ist natürlich vor allem auch niemand verletzt worden.
1: Sotto la direzione della Procura Pubblica o la Polizia Cantonale ancet insieme con la Polizia Federale le investigazioni an connex con calcas cerce la Polizia persungas ci on fac observazioni ci ci vedia via insieme ni fac stem insieme des s'annunciir per la Polizia. Il Consiglio Federale o delibro otsis rapport davar la Carta Europeica di Zlungatz e che il mossa ci romanci vin ossa er promovia Ordeifer, il canton Grigion. Da Berna, Adrianca Martin.
4: La Svizzera è obbligata a von bien 30 anni de proteggersi Zlungatz minoritars. Dice la promozione se concentrata sul territorio linguistico de CEP, denton biares personas de Zlungatz romansch viven ozze Turic, Berna ni Basilea. Dapil 2020 sostegna la Confederazione per quei progetti da pilot per la diaspora romancia. Qualche anciecco in prova hai usaleja. Dapil l'anciata di Lyon hai quella promozione francada e l'ordinazione da Lungarz. Pil italian vale del reminen il medem. Konkret finanziesce la Confederazione ossa projekts culturals e kurs de Lungatz per affonsi juvenils romanches ordai fer il Grischun. La finamira saigi ca romanches e romanches sapien davina von lor Lungatz e eschets vivien bupli en lor canton nativ, scrive la Confederazione. Il Cusel d'Europa aveva intimau la Svizzera avon 4 ans da prender talas mesiras.
1: E non c'è il blog da novità, c'è cerco ossa, né il benzin e il diesel anche bitto che ston. Le novità, Yvonne Simon.
5: Tenor le nuove cifre del TCS costa in liter senza plume in media 2 francs e 5 raps, in liter diesel 2 francs e 30 raps. De pilanciata da l'on è il tankar con cui veni fine 29% plicciar. Ultima maina la pauca aua en il Rhein c'è giunà i pliauts costs de transport per il carburante in Svizzera in influenza aer la guerra in l'Iran che scalesce puspè. Che la situazione si calma, prossima maine pauc probabel, il sprech per ieli brutte in ultima maine er crescits. In bucin della marca Brenda costa 11 bunura per part passa 100 dollars. La Swiss sgola beinbaut puspe a Dubai. A partire dalla fin d'October dati mince di puspe in sgol da Turic a Dubai. Da pil mars aveva la Swiss sisti in 5 sgols nel prossimo Orient, quae prevede las attaccias americanas sin l'Iran e las contrattaccias dall'Iran sin stadis dal Golf. Il luft traversa de rasa plificien la bassa che specia, mussa in rapport della Fundazione Cora. Il post per coordinare projekts animals de rapina a analisar datas de GPS, traplas de fotografies ed informaziuns de DNA. Ils resultats mussen che il luft traversa de rasa de Berne sur Fribourg fin a Nilvat. La derasazion en la bassa va la scoscianza per cogliare la popolazione de las Alps con quella del Giura. Uschi es sei possibel de migliorar la diversitat genetica dels lufs cerver en Svizra. Tenor la protecziun d'animals Svizra an chases d'animals prendissi l'on passà 13.000 animals, quai en 4,4% de main animals che l'on avant. Il blis avenz an possessures u possessures da giu peschs, su andada giatz e chauns. Che le chiases d'animals an survegni de main animals na muntiet entant vec automatica main che la situazione in le chiases d'animals saia schlucada. Scola Protektion d'Animals Schweizer schriva, restien ils animals ots sevens pli dich en le chiases en fin kels chatten in platz per quels.
1: Nieles dodes e seis.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Ea, che toffa a bravogn. Contro la soluzione da colir l'ara con quella ad Alvagni, dati resistenza.
6: Se non si c'è una vicinanza, è il toch normale che sporta il scuoio d'ensemble. A bici c'è una frazione che sta a in una grande taglia del scuoio.
1: I toffa ci sono da pagare per inserire le bici tutti. Ion spera sen agit da sgola noz. In mezzo miur mezzo ci a Nicolcier della Baselgia cattolica saves evitar in antenna da 5G. L'antira istorgia, Cotternox, si faceva indo in cit an l'atmosfera.
0: La meteo.
5: En il sit dati os su entremensdi anc ultimes sclerides, su entervenien uradis del nord, local poi dar ferm surizis. Damaunesi variabel sur tracce diven local main plec. Oz scuerde maundati maximal 18 graz en engedina 12 fin 16 graz.
1: La Serranera da Barvogn, che è neida in tini zons. Anstans da sanar la viglia o la radunanza comunale decidia la fine vost da sa colir con l'ara existenta ad Alvagni. Ie una soluzione ci costa 16 milioni francs. Contra che la decisione dati osa resistenza, 4 persone on lancea in referendum, els en surtot contra ci angal calz da Barvogn e bec l'antira vishnanca fusionada da Barvogn Filisocr, stompeir in a taxa da collezion speciala per immobilias. Federico Belotti.
7: Il punto decisiv della finanziazione, il comenda Barvogn Filisor vot pretender dils possessors dalla immobilias per tuceides a Barvogn Latsch e na taxa da tach speciala, che la monta a 0,9% dalla valetta nova den edifici. Con quel due saneran semen radont 4 dils total 16 milions francs che il project costa. Da paer che la taxa vessen ils possessors di mobilies, c'en oz giocolies all'ara Barvogn e profiteschen ent gli avigner dalla nuova lengia. Per bains immobiliars a Filisour per incontr bec preveida in tala taxa speciala. Yves Brogi da Barvogn fo parte il comité da referendum, c'un canta sottoscriptions e necessarias per portare il project dall'ara all'urna.
8: Quist 0,9% da contribuzione dals privats che è per nos nema ut. Perché la grande parte paia ils hotels e so c'è in hotel sto paier circa 250 mili francs a che tot rapt ci non è pleco per renover o per gardere per dare in avant col turismo.
7: Per Elfis la migliore soluzione
8: si non fece überhaupt una contribuzione, sondern si faresse uscire già nel budget, mincion, venia halt un po' in più hotel le contribuzioni annuali.
7: La domanda da vart la finanziazione occupa becengale ins inizianz del referendum. Erter singles vagins da Barvogn dat il dubis, si le sliazion cerneida e la gista. Fredo Falet dei, che il project da sacolir con l'ara ad Alvagni seia da pranzeppi bunga, ma...
6: Se non si c'è una vicinanza, è il toch normale che sporta il scuoio d'ensemble. A bici c'è una frazione che sta a pagare in una grande taglia del scuoio.
7: Probabil vinha el però becce sustinier il referendum.
6: Biter tot so palava comencer da noc fliet nuciatios an Andrez. Perciò non struvengen in nau magistrat. Si smettavan cals toc als nox stand dercio comencer da nolla. Che non è bube possibile. Io usce complicio che ci è stavessi druire a mettere in turno.
7: Per il mastral da Barvogn Filisour, Luzi Schutzel Clair, e una parte dei costi, due sempre quelli che profitano da più del nuovo touch vede la serenera dal Vagni.
9: Ein großer Teil vom Ganzen zahlt wirklich die ganze Gemeinde miteinander. Es gibt einen Anteil, wo nur die Betroffenen zahlen. Ich verstehe, dass man das aus Fairness-Überlegungen kritisiert, aber es ist jetzt halt der Weg, wo das Gesetz so vorgibt.
7: In Kass Sumiliant wege il Giodo anche avanz la Fusion. Lo wege in Kels degli anterior comenda Filisour ergia da paere una taxa speziale per l'ara, cengal per tucies wege in gia da paere.
9: Man könnte das rechtlich nicht auf eine Ebene stellen, aber die Anschlussgebühren, die man in Filisour zahlt hat vor in den letzten 15 Jahren, sind in einer sehr ähnlichen Grössenordnung wie die, die jetzt in Bergün würden fällig werden. Also so gesehen, ja, mal trifft es der eine und mal der andere. Und jetzt gerade im vorliegenden Fall ist ein gewisser Ausgleich durchaus vorhanden.
7: Beim Museum der Veia der Fiera Barvogn, per exempel, wes la taxa speziale per l'ara Konsequenzen. Roman Sommer, il Präsident del Museum dei.
10: Wir müssen das eruieren, zusammen mit der Stiftung, ob wir Projekte wie ein dringend benötigten behindertengerechten Lift, den wir haben, im Haus oder RHB-Miniatur Einfluss hat, dass man Projekte zurückstellen muss, bis die Beträge abgezahlt sind per Gemeinde.
7: El Kinte con una somma da 120 Mela Francs, die das Museum Ves da Paer.
10: Es war für uns nicht geplant, definitiv. Auch nicht in dieser Schnelligkeit. Also wir reden vom 2027, wo wir eigentlich die Planung schon gemacht haben von den Finanzen vom Baumuseum Albula, wo jetzt ein grosser Betrag reinkommt, den wir kurzfristig aufbringen müssen.
7: Anche la faccenda da serar l'ara a Barvogn e da s'accolir con quella del Vagni becchan vigor legala. Ves il referendum da reuscheir, allora vien probabel votò sur Londra all'urna il novembre da Caston.
1: Il match vince Qatar o la Swisscom domandò la playf cattolica da Lyon da plazzar in antenna da 5G an lor clocher della Baselgia cattolica armez in Marcia. La radunanza generale allora approvò la domanda ed usceia la domanda e da til cumin con pubblicir la domanda da biegir o do protests massivs diz vagins da Lyon. La Vishnanka o Beach do la Lubencia per l'antenna e la Swisscom o trac an avant la decisione che avant der cera superiora. Lezza o osa refusò, ranvia an avos all'adressa della Vishnanka insieme con un catalog d'examinazions ci sto nir facias. Alice Bertoc, davart radiazions dispetevlas e mezz miur e mezz uci, scuola noz, ci impedescen forza tutegna. In tala antenna.
11: Il motivo principale de cocca la Vishnanka a Bogiu d'Aula Lubiencia per l'antenna de Ciunghe e il cluce della Baselgia Cattolica a Lyon era la domanda viarta de vart la radiazione completa sull'entir mercau, declara il presidente comunale Markus Beer.
2: Nous waren aus dem Hotel Eden, wo in der Duo-Sozietat kann leu l'Urantennes, kere die ersten sull'entir mercau de Lyon. Quella nuova antenna che è planizzata era di un 200 metri in avanti. Da naturalmente poi una nuova fontana di radiazione. Noi erano di meno che la Swisscom avesse studiato ma sarà meglio cercare la radiazione totale per la popolazione portugata in quei settori in quelle antenne sein. Ma sarà anche che si tenevano le valette che sono stipulate dalla legge che sono tenevano.
11: Il quitau de vart quella radiazione totale è lo estaus la tematica principale delle protestes che erano venides inoltrades dils convigins. Con la radiazione totale veni insomma calculata, lietz aveva la Vishnanka den tombo.
2: La Swisscom ha mai orientato ni informato nus sulla situazione concreta. Per cui hanno già fatto il plan, se ne sono venuti tutti in quei articoli, l'ordinazione della radiazione, a quei scelte.
11: Con quella la domanda della radiazione è venuta sclerida durante il processo e la causa liquidata. Il post specializzato del Cantun ha confermato che l'implant planizzato tenne in le limites legali di radiazione. In Lubienche de Baghigia sorvene la Suisse come denton tutti in bo con la decisione della Dercira Superiura. Quella permette su Lettermain a navosi il dossier alla Vishneunca con la consigna d'examinare de mondes aviartes davart la protezione dils miezmeure miezucci, la cira de monuments a la protezione del malec del leuc. Plin avant seggen ulteriores protestes de tractar seriusamein. Per quel che dat pliras colonias de miezmeure miezucci el cluce della baselgia cattolica a Lyon, va la quel sco quartier d'Ins per venir manteneus per miezmeure miezucci. La dercira ha luedau la consigna che stoppi vigni tracino tir in persona specializzata per la protezione di quels animalez. Ci sa, forse esigesti il smiezmeure miezucci che confermen la decisione che le autorità della Vishneunca Ilans Lyon vevan giù preu i luost di Lyon Vargau.
2: Se io lesbo prendo la decisione, in mince casa Swisscom ein se domanda di bagaggia avverteu clip un clar che nigine persone ascian sta sot quel stabilimento da funk che è mobile, li dice, also quel instrumento del cluce, stanzmetto in una tabla, che è vertesce, che è un buchstabig, 20 minuti, non è in misura. Also, das, mir zu mir, mir zu cittin, in un qualeo, vai un tic dubis.
11: In mince cas, vengen las autoritats della Vishneunca a tractar las imposizions della Dercira, ad a decider in ulteriore gade vart la demanda della Swisscom per eregger in antenne de Tsungé el cluce della Baselgia Cattolica a Lyon.
1: Il magazzin de mezzadè di 9 de settembre vez tarlo e las 12 e 17. Nientir magazzin catez an pag momenta se nasa pagina d'internet rtr.ch las vez tarlar siva che las istorges ci vez antia. Osa gistan im magazzin ni nantira survista e tutti i temas ci dat. Per esempio, l'explosion di Bancomat l'anno passata a Domat. Che fisi il sto? Il magazzin Fabio Caduff è stata la producenta responsabile, Yvonne Simon o Cirolas Novetats e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera. Las 12 mesi dedicò las gratulazioni per oggi il 9 da settembre.

0: Gruppa The Weeknd e zvinju las dudi žema za devinj Hilarik.
1: La scatula zins. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Il 9 in decic datum per marida. D'Anton è in fece bi per vini sil mun. De trais donnas che ne scide il gi dils 9 de settembre udinza, Gergine Janki quella che ascia preleger a gratulà, shalu, lenen cever. Cun conta quattr a tociant treis, quellas via dicinas che las treis damas cumplenescia noz che nus ven surveniu posta, ancevin cula giufna che contonge cul gide doz in miez centanè la Monica Schöpf a Zernezza che o stati nus giavijaina tai per teis 50 aval de cour tot il bun s'andà a fortuna, amur, a contentezza per oz ad adunna. Charles saluts de Vincenz a Giorgia Schöpf, Carla a Giorgia Erne, Duri Schöpf cun Maria Andrei at Anna. Ad il regal musical che venius divijaus per vus, vies cun contavel Monica Schöpf. Patent Ochsner, für immer auf dich.

Mas parem que as candeilas e nos budadas e outra torta são entre quei Javisca, Asca, Danau, Polite, regal musical per Ida de Florin a Ion nascida Oz Avon, chun conta quatro rons. Nus resteinen zur selva fidjenden ton in politisch bagat neu de la vejedicina a trun esila Natalia Kajenartka asce festiva i 83 aval jeu preligel cara consorta mumma a tatta sinteu 83 aval anniversari gratulation de tut corte venanzi tia figlia Corinne cun Adrian a tes Beadis a Nina a Fabio scoe tes feits Mark a Rafael. Nus tuts gevigein a Timo il Meyer, Beklitsch, buna sanadat a legria per mince gi cavign. In gron engraziament per tut quai che ti has adina fac a fas e un oz de cor per nus. Cun gronda cordialitat, s'associeschen e decen mena ad onda d'ora als bels gevis per teu natalizi. Nus celegrein sin ba ulteriurs moments nu a conosceven Cesar de compagnia, paterla de cor, a gude, bels temps, ansemen. A vos cars, Natalia, ca genartan gevijau de se canta il cor mische dau de niste vanasa, quae cor, nu a ca vus veis e cantau el zons. Satonta, che o la canzun cul titel Per truz a picciognas.

0: Il cormis ha dato Denise Stavanasa per un belì, io c'ho un tetraesavel dalla Natalia Cagenart, a Trun. Adesso il trio con un svenzionio auguri se scritt complets e da nostra vart balasuras per festival Vies G. A parte dati, ozzegir e a Riom, culla Leonie Colette, che ha indisch candela sin sia torta, che survin prossimamente posta da RTR.
1: La cupina.
0: La scadiola da natalizi è stato corso entre le 9 con la tata della giubilara, la Giorgetta Colette, a telefonare.
2: Io sono già gratulare alla mia beata, Leonie Colette, e la post-festivare oggi ci indagava l'anniversario. A dice vige della tubuncle, c'è furtegna, c'è già bagno in scuola, c'è la resta in cera, su che è fine notte.
0: E c'è lui una bella parte, e gli emasemma a Leonie a libero, su entro mesie pede per festas surpresas. A parte, Leonie venza e un survenio in messaggi via telefonin, che ostati c'era Leonie, sen itis indigiavel di da nascincia, ad gratulainza da tot cor, ad at vijagn angal in miglior. Cun teis rir, teis bun cor, ans fast mince de fic blers plageirs. Ad Gevijan venevant blers plageirs an scola a ci geia ad igna bagn con te. Nos ischen fit lets e los da veir te. Resta simplemagn scu kei cita ist. Tot kei ad Gevijan mamma a bab con il fra Andrin sco e l'antira famiglia da Ramos a da Riom. Ad os, quardalina d'Anton, Matins a nossas lingias de telefon sin vert per gratulazions spontanes per nascides a nasci il gidils 9 de settembre 1920-2030. Nisce vus preferis la via cun in messandi via telefonin, lui la numera 079-200-70-07.

0: RTR, las gratulazioni.
1: Allora, Denzel, la bella, buonasera, la prima gratulante al telefono da casa a Rugein in Bien. Oh, mio zio, sono entrato in giro, hai detto che trovi? Marenda, letta è letta bas giù. Letta è vide tuki già, eh? Letta è
2: vide
1: tuki già, ah, sapina pala petta, chi dat questa, eh? Scil beadia nataliziot. Abriau sur lascio sa edit, ils auguris.
2: Io avrei due gratulazioni. Una è il primo mio sbeati e poi è il Matteo Cadruvi da Ticino di Rugein e l'Asce festerà di Agions. Caro Matteo, tante tante dirige la ti tutto il bien per avvenire a ti che te dirige quando c'è nel vigor. Lui adesso è un gratulare al Roberto Casanova di Agions e l'ascia festival di Tontino. Caro Robert, ti ringrazio, gratulati, e ti ringrazio tutto bene, a di lì, e di lì, e di lì alla fiasca. A quei lesso fa, con il cor da von sur selva, io sono il Matteo, e Beatica Conte, con una canzone.
1: Meun en meun, venza eligiu.
2: Genau, meun en meun.
1: Ah, lui, Matteo in che conta bugen?
2: Es conta bugen, assune bugen.
1: Assune, c'è instrument?
2: Bariton.
1: Ah, mira ceo.
2: Oh. E va bugen con schis, va bugen con bello.
1: Ah.
2: Quelle, mai non gru.
1: Mai non gru. In buob da daur.
2: Genau.
1: Yeah, allora, oggi è il buono di mia petta e portare una decina sorpresa per questi 10 anni, ah, tata, tata?
2: Genau.
1: Letzte Dienste, se capisce bocca via radio. Salù, senza risuonare il cuore di Fonzur Selva per quals dus giubilars.
2: Grazie.
1: Bisso entro mezz'ora, Edith, tocchi in altra gara.
2: Grazie, Savio.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

Il cor de Fons sur Selva, il javis dat edit cadruvi per se ubiadi Matteo che conta è en quel cor, comprenesce giuvens dulcs diejons at e gratulau a edit cadruvi a Roberta Casanova a Ionnisius Otsevon Satontinon, se per injubilar a Ion venza e survenio messandi via telefonin, zwar pil Silvio Gartman che comprenesce il 77 anniversari. Las gratulaziuns vinien de Savgein, che stati cordialas gratulaziuns pil 77 Silvio Tia Quinada Simonetta Cadalbert. Non lo cien, ven vence cun 30 per gratulaziuns spontanes per nascides e nasci il 9 de settembre.

La musica giovanile lumnezia suonava il San Carlo Marchen Special per la giubilare de 28 anni la Jasmin Spichtig telefonava e gratulava alla Hilda Czarner. Non lo c'è in 2030, ci vengono se un endemenzici che natalizzi oggi il 9 di settembre, usgeis a bene, e a telefonesto al radio, gratulescel via radio a quella persona da vies cor.

0: Linas gratulaciuns.
1: Edi e svergau Lina dal telefon in babca, ponderau duas tres grandessu telefonà a gratulà per la figlia Nibò. Buonasera Marcelino Flori e Abreil.
2: Ciao Gorghino.
1: Qua è in te, ne vedi tutta noi ci avevi detto che le giufne sanno, nello noto ci bugenscins, a fare qua via radio.
2: No, ella sanno, a dire di, questo su mai fa per noi, aber... Io ho un po' di copino, se domani non mi tra, ma però studiavo in Pergat, ma cazzo, ho telefonato tutti.
1: Ho telefonato.
2: Ella è tutti in un Svizzera, grazie, cioè chi
1: ha la Daria, che cosa ha fatto?
2: Letzte complimenti ho 30 tons.
1: Il radon, ha?
2: Sì, il radon, esatto.
1: Ed è lungo in exterior?
2: Ella si umicchia in Grecia.
1: In Grecia. Ah, e lei è senza Pacific, tot come dai, il festival Trentavel, ha?
2: Sì, ella ha voluto fare un decor de von, perché sonda fa una fiesta, io sono invidaus, la donna l'ha saputo venire, poi l'ha saputo malzone, allora sa la buvini. Sì, allora mondi au giù, di fiat in tec fiesta.
1: Also,
2: 30-40 persone sono di chi sono di.
1: Also, 30 avoli, c'è un tic di festival, scosauda.
2: Sì, va bene, ho capito.
1: Marcelino, ci hai già visto la figlia?
2: Sì, cara Daria, noi gratuliamo di tutto cor, di tutto 30 avoli nataletti, ho già visto in Wienerbon di tutto bene, con sono buona sanità, che tutte sia mi spondiano a cu in ega in vigore. Qua già visto la mamma e il bat.
1: A quella canzone già visata Marcelino l'evento che ricordiamo la Pink insieme con sua figlia?
2: Sì, questa è la volta gada che sono stato con lei a concert io trovo il Lezigrund e sono stato al concert della Pink a proposito ci ho lasciato gradi una canzone da Lezza.
1: Sì, qua va tutto bene però
2: bene, esatto
1: la mamma e figlia e il duet per bap e figlia Salut Marcelino, grazie per il telefono in fece bella festa lula fin d'emma toccan in altra ga
2: grazie Simeon ad invidine
1: grazie, ciao
2: grazie, ciao.

Well, Pink insieme con sia figlia Willow, il giavista Marcelino Fluri per sia figlia Daria che complenescia oz il bi radun da 30 lumenza insegno messaggi via telefonin per in giubilare a zvarpala Nicole Caderes da Sumvic nus lessen gratula giavista tut bien babalas uras e unda compagnia in bigi de festa a Cars Salitz ties amicias da saluda tot quepala Nicole Caderes a Sumvic.

0: Għedda xien nos mumins Hilari Xper fini.
1: La Cupina. Preżentad l-bogn enġedina a xkuol. Il-bogn kun awa minerala. Bogn enġedina.ch.
0: Għadanton kalenza e buot senza fajl regal spezial per ciċi ka sunum e kurdawza las gratulazzjuns entrandas pil bogn enġedina a salagra asċa. La Monika Schöpf da Zernetz nasci dozza vonciun contons gratulazzjuns per quellas entradas palawa termala. Alu resti a Georgina Janki da Givijavi nevon balazuras da festa in buna allegra compagnia. Ciao ciao ad agis quitao da vus.
1: RTR las gratulazzjuns.
2: Zwento mezzdì der RTR.
1: Kunsch kubrides. Hits. E sempre verz.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktur da musica, Dominik Pohle.

0: Les novitats de RTR.
1: In accident in un'ovra idraulica nel Centun Tessin, ci sono due persone grave blessate. Ed il dì di informazione dell'Armada doveva diventare obbligatorio per donne, vuole il Consiglio federale. Quedus els temas alles due al microfono Yvonne Simon. Darin accident in una ovra elettrica a Piotta in il Centun Tessin en als duas persunas venides blessadas greve main. Tenor la polizia centunale tessinaisa il baiec veni donegia. Il greve accident saia capita curt su entre las 9:30, ma c'è che precis capita na la polizia finus bechtic. Ella saia vid sclerir l'andament. Medias rapporten di una explosion. Sper la polizia centunala e nerils pompiers e la rega in azione. Finus ston be omens ir al di d'orientazione dell'armada e del servenc civil. Il futur duai queler esser obbligatorix per donas. Oz al Cusel federal delibera il messadi. Per amounts del Parlament. Al di d'orientazione veni informada vartlas. Pusaivle dals funcions e carrieras chidat dar l'armada e dar il servenc civil. Con fare il dì d'orientazione era obbligatorio per donas, vuole il Consiglio federal auzare la comparte donas in l'armada. Il momento monta quella comparte 2,3%. L'ultimo plaid incapitola però il sovrano svizzer, con qualche si tratta di una midada della Costituzione dati in una votazione all'urna. En il Centun Uri è il più grande indrizzo di una batteria in Svizzera veni collia con la reit elettrica. Le due batterie vengono maneggiate dalla Axpo e dalla Energie Uri ed hanno insieme una forza da 58 MW. Tenor la lieut del fatto dovri tals indrizzi da batterie per arcunare l'energia che dan vans, per esempio, di indrizzi solars. Uscia poi l'energia erveni dovrada cura china dat pic su lei. Usce chiarsco os nel benzine del diesel ang bitch sta queston, da pilanciata da lone il tankar con quai veni fina 29% plicciar, uscia il TCS. Ultima maina la pauca aua nel Rhein, c'è una pli auts costs da transport per il carburante in Svizzera. Ina influenza era la guerra in l'Iran, che scalesce puspe. Che la situazione si calma, prossima main è pauc probabil, il spreg per ieli brutte in ultima main me deve main crescits.
0: La meteo.
1: En il sit dati o su entrament di anc ultimas sclerides, su entre venien uradis dal nord, local poier dar ferms urizis. De maunes i variabel sur tracce diven local main blec. Oz, squerda maun dati maximal 18 graz, en engedina 12 fin 16 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada a Tredisch stagnesce il traffic tra Rottenbrunnen e Rehanau. La regione pler traffic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides.
3: I confess I love you.
2: Musica non-stop.

0: las novitats de RTR.
1: Il Consell federal vuol promover Internet sperat in la Campania ed in accident in una ovra idraulica en il Centun Tessin ci sono due persone grev blessadas. Qua in due sistemi alla strais, mes nome Yvonne Simon. Il Consell federal vuol promover l'internet svelte in regions rurales. Oza il deliberà il messaggio per mans del Parlament. La fine mira del Consell federal è che chiases in regions pauc populades survegnen in una raid fixa che possibilitesce una sveltezza de download del main 1 gigabit per seconda. Con quai due il fos digital transitat e campagna venir impedì. Finos stan be omens ir al di d'orientazione dell'armada e del servizio civile, il futuro dwai queller esser obbligatorix per donnes. Oz al Consell federal deliberà il messaggio per mans del Parlament. Al di d'orientazione vegn informada vart possibilitats, funzions e carrieras chidat tra l'armada e del servizio civile. Con fare il di d'orientazione er obbligatori per donnes, vuole il Consell federal auzar la comparte de donnes en l'armada. En Lumnezia e in Ciatiader venice da mort, quais in territori de Surcasti, con qualche lum de 66 ons nera bic arriva a Lieusco fac giù, anses collegas de Ciaccia al Cercià et allarmala polizia. Pauc plitard el corp del Ciatiader venice da. Tenor in primis in conoscenza se el cruda en territori stip, scrive la polizia centunala. La procura pubblica e la polizia centunala sclareixen la ragion de la mort. Tarin accident in una ovra elettrica a Piotta en il Centun Tessin e non due persone venides blessadas greve, meint, nor la polizia centunale tessinaisa er il baiec venid donegia. Il greve accident è capita curto entre le 9:30, ma c'è che precis capita na la polizia finus becidic. Ella sa evit sclerir l'andament. Medias rapportan da dina explosion. Sper la polizia centunala en er ils pompiers dalla rega in action.
0: La meteo.
1: En il sit d'Antioz suentre menzdi anc ultimes sclerides, suentre vegnin uradis del nord, local poier dar ferms urizis. De maunesi variabel sur tracce divin local main blec. Oz square de maun dati maximal 10 grads, en engedin 12 fin 16 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stagnesce il traffic trant Rotenbrunnen e Rihanau, provvede bler traffic ston in squintar con in quart ura de pli temp de viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Música non-stop.

musica per i mescadini. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cusagl federal dat in tausch l'internet e vuol promover beg bel internet, ma bei l'internet svelt e quai de per tut. E Schwitzers e Schwitzers en campions europeics, schiva per far viadis, en autres paiais na valla populaziun begiusche se vents in viadis co en Schwitzer. Quai dus als temas a las quater, mes nome Yvonne Simon. Il Cusagl federal vuol promover l'internet svelt en regiuns ruralas, ozel delibera il messadi per mauns del Parlament. Konkret due la reit de fibra de weider venir promovida en regiuns pauc abitadas. Per in program de promozion vuol el pagar fina 365 milions francs, con quai due il fos digital trender citat e campagna venir impedì. En il centun Uri è il più grande indirizzo in batterie in Svizzera veni collià con la reit elettrica. Le due batterie vengono manigiate dalla Axpo e dalla Energie Uri e danno insieme una capacità da 115 ore megawatt. Teoretica meint an gest l'energia delle due batterie per 100 milliciesade e 2 ore. Norliot dal fat dovri tals indritz de batteries per arcunar la energia che deven vans, per exempel d'indritz solars. Uscie pol energia ervenir duvrada cura china dat bec sulei. Si va per ir sin viadi lura en Svizzeras e Svizzers campions europeics. 60% an planisar quest don in viadi all'exterior, dopo l'usche blers scon il rest dall'Europa, quel risulta din studi della segirada Allianz Partner. En plivan Svizzeras e Svizzers usche sevens scon gmais in viadi, en tant fani in findus viadis de pli, che anc avant traisons. En Lumnezia e in Ciaciader venin città mort, quais in territori de Surcastì. Con qualche lum de 66 ans, ne rebeci arriva a Lieusco fac giù, ans es collegas de Ciaccia al Cercià ed allarmà la polizia. Pauc pli tard el corp del Ciaciader venin città. Teneur in primas en conoscientius el crudà in territori stip, scrive la polizia cantunala. La procura pubblica e la polizia cantunala sclareixen uns la ragion de la mort.
0: La meteo.
1: Oz venen uradis na del nord, local poier dar ferms urizis. De maunes i variabel sur tracce de vegn local men blec. Oz square de maun dati maximal 18 graz en en giedina be 12 fin 16 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A30 stagnesce il traffic tranter Rotenbrunnen e Rehanau, provide Blair traffic ston in squintar con in quart ura de pli temp de viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

Šita dla radio, majna trasli storđa da muzika. Šitjen cunz, da vento gronz hits. Ideen lura, per la perpet nadat. RTL, lo che la musica è da casa.

מוזיקה, ברליני שקדים. פרטאי. פרמאי. סימפלמיין. פרטוץ. פרטוץ.

0: מושקע. RTL, il magazzino della Saira.
1: La stat ci vo a fin, caldeira anche in polava, nostra reportage, ai lì. Gie gugente de pleava, ves la natera, las plantas, per esempio, funcion ossa, dei, a ton.
2: Normalmente, fosse in quelle scrune son verdes, la feglia fosse anche così, e quelle sono insegni, in reazione delle plante in quella scicira, cioè quelle plante hanno stress.
1: E stress, senza avesse forse era vero, si internet è plan, che due samedar per le regioni, il Consiglio federale per gli milioni, per un internet spert. Ai microfono, Toni Poltera. E a scuvez con internet. Contento con la prestazione? Internet spert e ozzan, buona mangio c'è importante, scuava corrente ni elettricità. Ma ci ci veiva nella vischianchetta ed un prova da trasmettere, per esempio, un documento più grande di home office, so la realtà digitale è in blera regioni periferiche della Svizzera tot oltre ci contentevla. Che il des samedar. In Consiglio federale, les perché pirente man 100 milioni francs per amplanare its proximes Dijons il FOS digital tra its marcias e les regioni periferiche. Adrian Camartin.
3: Senza internet va nuot, questa è il Consiglio federale. C'è internet, lu internet bindel lat. Bomo premierà films e dovrà Instagram ni TikTok. Internet bindel lat e qua in tutte le regioni della Svizzera sai di infrastruttura importante per il sviluppo economico della Svizzera di il Consigliere federale Albert Rösti.
4: Moderne Breitbandnetze sind wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Sie ermöglichen es, dezentral zu arbeiten und neue Technologien anzuwenden. Das stärkt die gesellschaftliche Teilhabe und verbessert die Chancengleichheit zwischen Stadt und Land. Und es schafft die Voraussetzungen, um international den Anschluss zu halten.
3: Ma la realtà è in altra. Bunomani in quart da tutti gli sbagliati in Svizzera an negina collegiazione sperta di internet da Silmains in gigabit. Dir les collegiazioni de fibra de weider ai si aumender. Che au a modiest la mese dat la possevla data se collegia a scia con l'internet. Quei ai claramain sot la media de l'UE. Ma quai duai usse mi da. Per implanì il FOS digital dentro centers e regions periferes in Svizzera, propone il Consiglio federale in programma de sostegno. Total mein 630 milioni francs, miets della Confederazione e miets dels Cantons, duein promover la costruzione de reis de fibra de weider in quelles regions nur che las interprese de telecomunicazione volen bossets per già ola reit, per qualche quai rende sempre mein buperels. Gest en biares regions del Grigion ai quai escia. Per souvenir sostegn stoppien entonnes wie schnell un Gesetzes venir aktives, declara Gianna Luzio, la direttura degli Uffizi Federal de Kommunikation.
5: Dis Kumenz e dis Kantung sen invidos, da vurdar si dat einten lor territori, il basins da biagirur, un scenareit da Glasfaser, scucens dei per bumurumansch, at si dat kel basin, da vurdar dat ico projekts cien schon previes, da den da kelles grondes firmes de telekommunikation, a si kelle BCKs, da far setze un projekt da domandar alla fine finale alla confederazione da den sostegn finanziar.
3: Se il Parlament federal dat gli sverda se vessen ils prims projekts per la construzione de reiz de fibra de weider veni realisai schon ne vendiglion 2030.
1: In oxra stangi sta berna an cia federala finos ston giongal omens eir ai de d'orientazione dell'armada e servizio civil an futur duescai eir eser obbligatoric per donas. Les novitats osa cun Yvon Simen.
6: Oz el Consell Federal delibera quest messadi per mauns del Parlament, al di d'orientazione veni informada vart las possibilitats, funcions e carrieras gidat ter l'armada e tel servizio civil. Cun far il di d'orientazione er obbligatori per donas, vuol il Consell federal auzar la compart de donas en l'armada. Con qualche se tracta di nemidade della Constituzione, ha il sovrano svizzero l'ultim plet e di datina votazione all'urna. En in anteriura ovra idraulica a Piotta en il Centun Tessin ha da oz in explosion. Dus lavurers en morts. La Procura Pubblica Tessinaisa ha iniziato una examinazione. Kurt suenter las 9 mesa a la polizia cantonale survegni l'annunzia che brigia en l'intern della veglia ovra idraulica. Suenter aia da in explosion. Daco neanc pech clair. Entras l'explosion aien ils 2 lavorers che se cetavan en il baiec pers la vita. L'explosion aia era ciajuna grons dons vid il baiec setz. En Lumnezia en Ciociader mort quais in territori de Surgesti, cun qualche lum da 66 ons ne bec arriva al Jeusco Faggiu, ans es collegas de Ciaccia al Cercià et alarmala polizia. Pauc plitar del corp del Ciociader veni cietà. Tenor in primis en conoscientes el Crouda en in territori stip, scrive la polizia centunala. La Procura Pubblica e la Polizia Cantonale sclareschano la ragione della morte. L'Interprise de Tecnica Medicinale Americana Zimmer Biomet planisce di stricciare plirs 100 plazze a Winterthur. La ragione è una ristrutturazione, scrive l'Interprise. La fine mira della ristrutturazione sia da semplificare la rete di produzione e di fornizione. Tutto in tutto porge Zimmer Biomet il momento 730 plazze a Winterthur, 580 di quelle sono pertucciate, pietà passa 3/4. Anche nella riduzione di plazze, però, bec definitiva.
1: E le 5/6.
0: RTL, il magazzino. Della Saira.
1: La Stad 2026 è una Stad siccia e cioda. E per imper on profitò, otters on pitia. Its boins averts, e l'eis che in Frankel si sa sfrogen, ils mangs.
7: Quette lo lieu dei tutti in tic pivinterivels in boin.
1: La natura o da cermang pitia, che si mosse tra le plante, che le fon schon a ton. E ci ci l'ora fo, scheinzen ossa.
0: La meteo.
6: Oz vegne nuradis na del nord local paier dar ferms urizis. De maun en si variabel sur tracce di vegne local men plecch. De maun dati maximal 12 graz en engedine 12 fin 16 graz.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic tra Rotenbrunnen e Rehanau. Per vedere il Blair traffic sto in squintar con in quart'ora de pli temp de viadi.
1: La Stad Cioda e Siccia o la scena vos fastez. Iz de vos meis oi do Blair menge pacava e cheise cosa. Il god. I paraci certas plantas on sonancet pi bot a far a ton. Gianna Maria Cantieni.
8: In tiarz della surfaccia di Canton Grigion e gold. El protegge della vigna a bovas e in lia per se recrear, subregge l'aria a porge l'enna. Questa stade extrema a un qual planta piars la balancia di tac natural. La pocaua a las caliras acceleration i process di a ton. Quai se mussa per exempel ai gold de Forcuira sur Haldenstein, che una gruppa di uffizi de gold de Prievels de la Natira Grigion observesce e controllesce.
2: Noi siamo arrivati che le scrune di Faus, per me è proprio normale, noi siamo arrivati a settembre, normalmente fossero quelle scrune in verde, le feglie fossero così, da quel di ottobre, spicciassero le scie, che là in prezzo da le feglie. Da quei tempi, se vessi, ci meniamo ad essere a Tom. E quello è già un insegno, in reazione delle plante in quella scicira, cioè quelle plante hanno stress.
8: Declaresce l'ingegnere forestale Roger Perci. Ma invece tutte le plante sono cima di ferm. Se una planta serve un po' caua per qualche terrain e piuttosto crepus, ni ella è cascita in lia frittese, lui è la più fecce. Se quelle vengono a survivere e tanto in mia volta gira.
2: Tutte le nostre sorplante sono meglio con le scicire, le fasi corte di scicire, le mucconze di dava. Sono naturalmente esperienze di altre, le scicire svergate, nel 2018 c'era un avvenimento. Le hanno visto che tutte sono servite, ma gli seriosamente in quei 8 anni, mi sono stato speciale giù, la primavera prossima, l'uvesa, c'è plante, c'è individui che cacciano e che vengono.
8: La grande sfida per le piante se dice le fasi di seccire si accumulano, si ripetono e vengono più lunghe.
9: Questa deve essere una sfida per certe sorte di piante, cioè che quella accumulazione di fasi di scicire prendere, in quel caso, se avessi per certe piante in greve, in certi slogan.
8: Per tre bilancia definitiva, quanto don chi golda proprio prima questa stata da calire a secire e paia ang minia bolt. Dentant per tutte le piante, per quelle che in us schon ai stadi da tun, nota bene in mainz pli bolt che normalmente, purtas pliefce in grand liefce meint.
1: Ja, la stat che la voplanget a fin, in ux is un stoss anche fare una visita, den an den bogn avert et der en lei. Tapli, usa. In Sbonza Verde serve un po' di sport. Laura Schütz è stata in visita hier an il Bon d'Aglion e del Lai Bernagne a Savognin, indiz da voce dei Schütz della Stadt in Spodic. Co sia reportage.
10: Si lì in de voce ga laua la fin della Stadt. Bia jeut e unine ga ide lanciat da quel jamna el Bonja Wirt nie lag avon kevi niu pli freit. Asis Cich, il Menader il Bon de Lyon, suri schel Petratsche vid la Stagiun Vergada.
11: Wir haben die Sonne genossen jeden Tag mit vielen Gästen und alle waren happy und ja, hat's gestommen.
10: Tschunchen, Tokensiatschen, Visitaders, Visitadres per di agil Bon Juen Media. Il Match e Zerkledur con son Lyout de la Region, l'uplitost Turists e Turistes durant il Temps de Vacances, ed os durant les de Voses Jamnes Buschbe Indigenz. Certs en i durant la stat quasi minche di el bogn.
12: Oh, no, presentava la el piat el temps en queu. Ja es schibisch quod adiem vacances. Soni tec trista, qui va schon a fin.
13: Tocca mi etz verena dur, era se girstada vide 15 gades, ad os c'è o quinta l'ensemen sunt es girstada sur 30 gades.
14: Sfrda diu que un culla sera sent el lavurni. Gestern lavore bur regular mein la de meunina galo e buschina massa lieut.
10: E a Savognin se redunen ils de vos hosp sentun il lai Bernagne. Ost e la dentische giun esi plitos tru seivel. Mike Gantner, il fittadin di lag, raquente che lieut veni della regiun. Aber ed a quere ni de pli lunch per fa boin. Per biars e biares, ei lag holigiaus con biales memorias.
15: Herrlich! Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Es ist wunderbar hier.
16: Wir sind mit unseren Söhnen oder unseren Kindern gekommen. Jetzt kommen wir mit unseren Enkelkindern. Wir fahren mit unseren Freundinnen. Es ist für jeden irgendwie was dabei. Zum Abschluss noch mal ein Cocktail. Macht auch ein schönes Picknick, ein bisschen baden, ein bisschen rumlaufen.
17: Lesen, chillen.
18: Also wenn die Hauptsaison ist, dürfen die Kleinen am nächsten Bergkurs machen, dass wir auch mal ein bisschen Zeit für uns haben, können gehen baden gehen und nachher, ja... Brötchen spielen bis zum Mittagessen und baden.
10: Quelle Stadt hat Tenor Mike Gantner der Pliliaut del Merkaustade Kau per Fugie de la Calira. Tenor Meteo Suisse ist die Stadt um die Wünsche Sies probabel die plus kalte Stadt der Pilen Schatten der Mesirations Lyon 1864. Dies der Calira ist prädestinai per fa boin, sco quelle Visitader del Bogne Lyon di.
7: Quette lo Lyon di tutti sind tic pi winterreivel sind im Bogne. Aua fa venire venti rivals.
10: Ei agi denton ed audis con altes temperatures nu che il boin era momiez plens, di asis cich del boin de Lyon. Ils ins stettien lu forse tutin pribugena casia ni modin els curms. Os su entrine stat quasi infinita agi del jeud in secu forse a wunda. E per quelse quelles che in trestes vale la finale il suo andont, sco in visitadra a Lyon di.
13: La prossima stad viene più spai.
1: Ja, e la natura che la spera ci detta è una stad be più spai, c'è da extreme squid 2026 con paga plivgia e che le temperature ne in carpa so le cinci. Che ci sono dei magazzini da mesemda il 9 da settembre. Fabio Caduff è stata la responsabile co-producenta, Yvon Simon responsabile dat per le novità e dai microfoni a compagnia. Toni Poltera.

Il magazin che te un po' come meins in nostra pagina d'internet rtr.ch e te noi continuiamo il racconto sia della cinque mesi con un sguardo al futuro, vuol dire al futuro della stagione di hockey, c'è la prossima manch, noi siamo visita il HCD, ne dici oltre una nuova chance per i grigiungs di diventare campione, sia la stagione passata e già prest garda gie denir anche la tra cal titolo.

James Blunt, Taste Like Summer. En 12 minutes ei las 6 in exurdagn anca un po se il tennis rivez vurdu ir seira ir noc tennis rivez via dus interessantes partides de kart final ai US Open. Dinavart Ben Shelton contra Carlos Alcaraz, il defensor di Tetali spagnol, elo pers contra Ben Shelton. La partida fitch interessanta, fitch streccia, 5 sets ai duvrò. In prim set guadagnia Carlos Alcaraz, si va o Ben Shelton guadagnia i proxim dus, i carta allora guadagnia puspre il spagnol ed il devos set, set decisiv, e gli allora con 10 a 7 an il tiebreak. Ucci Shelton Ogdonia 7-6 ed è andato in mezzfinale. Andando in mezzfinale, Santopel con Francis Tiafoe e quella partita è una fitch streccia, fitch interessante. Si vede due sets a mezzo, in svegli l'impressione che Francis Tiafoe vede niente chance contro il giovane Alex Mickelson, ma guarda come, non è tot otter. TFO allora anche guadagnia che il terzo set si è persi in primis 2 con 7-5 e si va guadagnia i cart con 6-3 ed il Davos è con tiebreak con 10-6 e guadagnia 7-6 il set. Questa sera gioia anche Karin Chachnov contro Alexander Bloks della Belgia. E questa notte allora Sasha Zverev incontra il olandese Botti van der Sandschulp, il che potrebbe forse diventare una partita interessante. Amici gas, se è in American, ne ero ad aggiungere il finale, ed gli americani si aspettano già da dei, se in dell'ora ci potrebbero venire in US Open. Dallas Donas, Dirle Zetzes, Joyen Otz, Coco Goff, Gioia Kudermira Andrejeva e in momento Gioia Vin la partita da Jelena Rybakina incontro la chinese Qingwen Sheng. Antonil final, niente mezzfinal, en Sean Arina Sabalenka, ella ordine contro Linda Noskova e Antonil mezzfinal è Jessica Pegula. Ella ci guadagna contro la compatriota Emma Navarro, tutte e due di Stati Uniti. A proposito di Stati Uniti, che è Texas. I don't want a lover.

0: Il dit der RTL.
1: Quei che curiu a passau oz cun Selina Chistel. Nus en chavin el Tessin, en in ovra hidraulica a Piotta ai dau oz vomits di in explosiun, dus luvres en morts. Da co chi a dau l'explosiun ca cajunau in incendi al bagetch vil de l'ovra e un buclar. La procura pubblica tessinesa examinescia. A domat hanno non conoscenze gli antau la noc vergada in postomat ad anangulau danes blutz, que alla polizia cantonale comunicau. Ils delinquents en vignida scapà e ha dau dons de material, personas en denton bo vignidas blessadas. Per dunas svizzeras duel gi d'informaziun de l'armada ad il survec civil deventa obligatorix, que vuol il cussell federal ad ascia augmenta la comparte dunas e l'armada. Antocan la fin 2030 duen 10% de las personas e l'armada esser dunas. Actualmein e la comparte 2,3%. A deunina nova federala, il Cussell federal vol promover internet spert e las regiuns periferes. Cun in program de promozion due la reit de fibres de veider vinis lergiada, quae denter autor cun agit finanzial. Entemeun venien pris siacin a 30 milions francs de confederazion a cantuns. Tonde mie vart per oz, ja gevigel in a viala sera.
0: Una bella sera con RTL.
2: Ci paia c'è e ston an una visnanca per tots, per tot. E una domanda da principe ci faccia in tempo mind ir barvogni.
3: C'è una visnanca, visnanca, ci è il toch normale ci sporta il scuosto ensemble. A vec c'è una frazione sto paier in una grande taglia da cal scuosto.
2: L'ara da bravoncia nida anizonze ci desner colleida con quella dat alvagni, ma è dat anche un calci problemi da schlir. Il tema che tenox un pag moment, al microfono Tony Poltera, bel presentezza la sera soncia con nox.

0: RTE, la Marella.
1: Adozina Marella calaventa rigurdiencias, comuenta, fora, levente plagas, nua e traumas. Meu nome, Georgina Janchi, è stato in Margis, el mens de settembre, in disco be autors e tocon video center masgi vitlestrais, cula catastrofa apreu. Si incetta. Con quattro avions rapinai attaccascian terroristi islamisti il Stati Uniti el cor. Ils avions vignan manai direct alle stores del World Trade Center a New York che crodan la finale anzemen. In ulterior avion seglia el Pentagon. Ad il quarto avion an passagiers courageux aveu evita che seglia el Capitol a Washington. 2.977 persunas mazzadas dallas attaccas terroristicas. Dils 11 de settembre 2001 che perpetnizaus alla historia dels chaos con 9-11. 21 en Pievergai, in quart centenè, rajun per sregurdada quei gi a sias consequenzas, a quai quai fa Isabel Jäger e la Marella che la dau il titel Tours Terror. A trauma.

0: Es ricorda il fegge bain de quals endis de settembre.
1: Ma umca era velgi. No. No. Ma io si, c'è, c'è, io si. No.
2: There's another one.
3: Tu, sugiri in caffetteria, lo la televisione ci va l'ovetta, tu roba, qua non è da credere.
4: You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us.
5: The building has just collapsed.
6: The whole side has collapsed?
5: The whole building has collapsed.
6: The building has collapsed.
1: Io avevo visto che era proprio vero, non so, andiamo a mi do il canale, era proprio dappertutto, in Madem.
7: Forse non credo di capire. Le conseguenze che quei anni, che quei volano insomma di, non vedi giovani.
8: Da tuors, terror e trauma. 9-11 e si allunga sombriva.

Una spezia de requiem monumental contra l'abus de la religion scopre text per odi e vendetta. In Angels, Oval Offices e Pentagons da cui smontan responsa 9-11 conclamare le armi, a er l'art cerca expressions. Musicistes e musicistes. Per esempio, il cantador Chris Martin da Coldplay. A mo il di de 9-11 al scrizia canzon politic, ses appel de spüre tema na invlidar l'amour.

Renaud ed Axel Red chantevan in Manhattan, Kabul, della simmetria della guerra. La morte del cuginuns puertoricano il World Trade Center usce in vana sco quella della mattina afghana tras las bombas americanas.

Ed Only Time dalla Chantadura Enya è una spezia da soundtrack da 9-11. Si è domanda chi sa da dire in giocce la via va, in giocce il di cool, bel tempo.

0: In settembre 2001 Sion Fanzun stata l'ETH Turic in bureau. Sco collaborator scientific al post da perscrutazione per politica de sicurezza ed analisi de conflicts s'occupeva con politica internazionale. Cialà, sco milions de dotters umanzer, podiu esser con 9-11 perduta life, co c'è storgia capita.
1: Sedere davanti alla televisione, guardavo con ulls, grandi ulls, e non si scriveva neanche che ci svezza, qui ci si capita che è storia live. E non si scriveva neanche che ci svezza, o quando era ci non si è mai visto, e per fortuna in quel segno non è mai più visto da Vopro, e quasi ci resta, ed era, pensavo, questo è incredibile, ci è capita qui. Quai non aveva messo avanti ci potesse dare al ciuscio e quai sco scientifico, sco umano, fic normale, che quai tutti in pavista quelle ad imparare con gli stessi, per cui ci non si poteva mettere avanti.
0: C'è e voce 9-11 per il sco juvent scienza?
1: Per quella lavoro non ha uscito grande conseguenza, per cui mi occupavo di altri temi, ma poi c'è il naturalmente nuova conseguenza, ci ha visto il terrorismo, è un privo più grande, come ci si scrive avanti, e qua naturalmente c'è sul mio lavoro un altro impatto, ma a causa di questo non è mai nessuno specialista del terrorismo, qua non è stato il caso.
0: Davo l'ETH all'ingiadinais da Tarash Müdai la politica e svantà con lavoratur personal da dus cusliers federals e a accompagnà con es la politica dell'exterior svizzera stretta mainz. Pro mia domanda coce las ondas da quistera trembel da 9-11 ein squassà la Svizzera differenziescia Jom Fanzun.
1: Quando ci si stiamo a dire, e quando ci si invlude, mi c'è tanto questo discorso di 9-11, tra sevene più tardi è stato un attentato a Zug con 14 morti. Questo è stato il momento in cui la Svizzera era vista, è quasi tutto in altro caso, cioè la Svizzera era vista, non è nessun giusto, era già attuale la neutralità, non è alcun fatto giusto in verso terrorismo, in verso attentati. Poi ogni conseguenza, cioè era la Svizzera, un anno più tardi, che ha lavorato era anche il Ministero dell'Ester, il terrorismo aveva naturalmente in una piazza più grande, in una discussione internazionale, da spesso 9-11, per cui c'è avanti, non aveva quasi naturalmente un'importanza così grande, per cui non si poteva neanche creare, ci capita, ci sia il terrorismo a quelle dimensioni.
0: Hai l'incontrato allora quella tematica, era direct però si è lavoro nella casa federale?
1: E ne cominciava 9 anni più tardi in casa federale e mi occupava Blair della politica di sicurezza e là a quella moduna un'importanza più grande. Avanti 9-11 non aveva il terrorismo non c'era grande importanza e davo aveva organizzazioni internazionali e iniziative che si occupavano del tema terrorismo e che si può fare contro il terrorismo. Quando era dinamo e di ospitarti in un tema tel importante.
0: Oggi lavora Jan Fanzun per la Suico, l'Unione d'Economia per la branca digitale svizzera. Per quai è la domanda se als privels da dot siano da aspettare piuttosto ora del spazio digitale?
1: Non è per uno l'altro, è privels hybrids, che ci sono di le droni ci attaccano in Germania e da una guerra mezza in Europa, in Ucraina di spions e da attaccano di cyber e da creare il privilegio, il mix di essere preparati in tutti questi privilegi e da poter adressare questi privilegi ci sono qua uno dopo l'altro, uno è più importante che l'altro, che ci svezza oggi. E non sono figlio di Blair, più un scientifico della politica internazionale o della sicurezza, ma che ci svezza oggi è importante avere qua in un segno olistico, che ci svezza tutti i privilegi e ci si può rispondere ai privilegi. E in Svizzera, a Svezia, c'è una nation ad una pronta sia l'armata, la discussione con i raps e di noters mezzo. Non è quasi molto il successo della gioia alla sicurezza, non è alci di dato, ma alci di lavorare per avere la sicurezza.
0: Recapitolando le conseguenze del 9-11. Las attaccias da quel dia han mudà las structuras da pusanza mondiale sparaduna. La reazione diretta dels Stati Uniti è stata la guerra contro il terror, con attaccias militari ad Afghanistan e dell'Iraq. Intervenzioni ci han costui bleras vitas, da tot las varts, ma ci han provocà un vacuum da pusanza il prossimo orient. In quel vacuum sun prosperides novas gruppas da terror, sco el Stati Islamic IS. Sunt tot il mond an Stadis rinforzat drasticamente lur leggias. Servezzan secrets an surni massivamente da più competenzas. Finots daia controllas da giurezza più severas impostute las plazzas aviaticas ed als confins. Cresciuda esir la disfiduzia tanter societats del vest e il mond islamic. A propos mond islamic, ir là a 9-11 intimar respostas musicales. Puxea quella della chantadura afghana Ariana Saeed, il right di las chattasco, chantadura da pop afghana. Ariana Saeed a chanta pubblica manch, in televisione della libertà delle donne, la primavera ci ti las lascia pluir. Ma col retorno dels talibans e la nuda imnacciada, ed è giusta morivada da muciar con un dels ultims aeroplans militars da Kabul, co ce la quinta alla BBC.
2: Ma hiç vaxt fikir nami kadam ki talibo bayi osanil Afghanistan'a digera.
0: Ed oz, 25 ans davo 9-11. Mia collega Ronja Muat ha passato in quart un mais a New York.
3: Io sto di el mitjedì a 9-11 bo proprio giocavo in rolla quer mai in tema aber quins era le proprio del plats ed avevo quelle due ruesnes neuque quels Twin Towers steven er is tutta in altra atmosfera ier bia piro soive le liaut scutinava pitost et quel plats era edine ploins also aveva edine u massa personas aber si sper quins ma avalu indus blocks vina von Er ist schon bespitzt die Autor nie auf dem Maran New York, der ist ja auch ein paar Sventers oder quelles du hast.
0: Und in der Ljot, die du hast, sind sie kontra?
3: Na, quelle Person aus New York, die war in Bruden Kanoscher, wenn du sagst, man im Mai die Schuhe aus dem 9-11, das wäre eine Person, die quelles, die auf jeden Fall eher noch nicht schiedes, die 9-11 era, nicht so, wie man muss sie gurda.
0: Ad un quart de las persone

0: Es war so eine Ungewissheit auch gewesen. Und das haben natürlich ganz viele in New York, nur noch aus Erzählungen, wo sie das wissen. Und für sie ist, ja, ist das etwas, wo passiert ist, aber wo sie nicht selber erlebt haben. Aber es wird sehr viel gemacht, dass eben das auch weitergegeben wird und dass man die Erinnerungen auch wach behaltet, dass das passiert ist. Es ist der schlimmste Terroranschlag auf amerikanischem Boden, jetzt so an einem Tag, wo insgesamt fast 3000 Leute gestorben sind, wo sie die Geschichte gegeben hat.
1: Barbara Colpi ist just in New York in Viadi professional in occasion dels 25 anys 9-11. Quand ferm ci sbada all'ö della disgrazia New York svesse il paese dell'istorgia, a resentì un'altra collega, Natalia Weber, con visitare il museum al Ground Zero.
2: Noi siamo a guardare questo museum, perché c'è da dire che sono a New York, voglio dire, zaire, qui è non mal gort in sen enche l'andrevia, va fra 5 anni, e è non derenche me in un museum, o c'è impressionant e totune er trist e scioccant, ma er interessant. Also, et er già guardare museums della Seconda Guerra Mondiale, ci deser tragiche e tutto. Ma quel 9-11, quel simplemente otter, quel vis eint, e scoprime es simplemente impressionant, de zair in nuoce quis edificis deren, insomma. E zieve es va giò al plemsuot e lassen lor misora autos de pompiers fracciosi in sembel e chaplines de personas ci deren lo in sei vidal giuder, ci eva il prim aeroplan, ci son lora mortos per vidal seguant. E ci eva sva lora ora e lora emi fat quis memorials con quals duas büls ed intorno quals büls son jos scritt ein turles noms de turles personas ci son mortos lo. E 33 das vezzeröses alves. E ci sva lora a guardir, lora so quella persona ci a ozlo in a rösa alva quella vez als anniversario. E hai, ed è semplicemente incredibile da fare tutto qui. E erci ideso se vengono 5 anni al museo della Plainisham, l'interesse è un gigante. Persone da tutto il mondo, also persone dell'America svesse, deren là e deren scioccose, di impressionose tutto.
1: No tornai giusto a New York il settembre 2026 con la corrispondente del Radio SRF il Stati Uniti, Barbara Colpi. Ma a d'una voce non da scegliere di darci o di scorrere risposte musicali su 9-11.
3: You gave your love to sea, fields are written on them around.
1: Bruce Springsteen. Il ha scritto tante altre la canzone Into the Fire, un omaggio ai pompiers che hanno perso la loro vita con voler aiutare le storie che ardevano. Lasciant in avò l'uracnas famiglias.

0: Marela.
1: In margis el mens de setembre che marcaus per pernisaus de la historia ca bulau il gir geopolitic sentir mun ca costau la vita a melis de persunas quae gidils indis de setembre dua meli adin. Adus, è una dina a Isabel Jäger Jechenzon e la Marella d'anton che el studio la tura ca laion inega i polit de tirles attacas terroristicas in svegn e in miet centene pitard, pulit pensivs. Isabel, co esiu a ti, nu eras ti forse quai margis el setembr?
2: Avan, quest van cicincions, ides finge van cicincions, ed mai vai o sciesco a bler zotter, zer essa precis. Es un nude or de la biblioteca cantonala, per ciaminar a casa, ciuf un telefon da mia mamma, ci dis, tu nozze zain justa sun coce e guardain cocel World Trade Center. Crudin sembel, dan pensa, ai, ai, abba, e sun subiti da casa, mi sent la televisione e scotto cesir, sun star là a guardare, guardare, guardare tutta notte e guardare cifre tutte le informazioni possibili.
1: In tutti quals ons da pilas attaccas e da mezzo il cor del Stati Uniti veniu ricercau, investigau plunnas, massa veniu alla jish durant tes discurs per quella Marella hai andau un qual momento di sorpresa per te?
2: Si i ha dat diverse surprises, una de quelle è stata un incontro che non in quel connex e ha potuto incontrare monea da Madeleine Cavegni da Saison Giuseppe e stornan on per on in lor patria, in sur selva e stan finge da spe bot 70 anni al Stati Uniti. E la prima ja che tels aveva visto era avant precis 24 anni er in connex con stiuse con 9-11 pel telesguard e quella iada fingiam vev la quinta coccia se sentiment de giurezza sia i a perder. E da quai aler discurri quista iada della tema c'è quai a evocia e c'è c'è la quinta somaliansco Barbara Colpi c'è 90 di avant er è la quinta della polarizzazione e quant pac c'è las duas partidas sa insieme de dir una a cella. E da queste impressioni quintane loro levna ci vain.
1: Os Isabella, 2.976 persone smazzate delle attacche terroristiche il 11 di settembre apre la Marella Gisti che detti un numerose, plune, ulteriore umfrende.
2: Quai es al chi mes eder chen ju pichunsch conchaint cules recerche zir con disquar con Kasper Selg. Tels blers ven colian 9-11 con cules personas chi sum morta, so apunta, studien ju des morderiades quel di, ma sco consequenza sum morta samo bler de più, sum morta samo bler de più mans. A New York venien commemorats quistampla prime adir ajudantes ed ajudants, chi sum morts de spelura, quai es capita in consequenza dalla nuvola toxica ci ha dato curci le storse un schmusnadas. Para var 9.000 persone si è mortas, per vici sunt nudas tös cientadas della polvere e bleras otras patisna moduna. E l'ora è zero scia ce le ondas da quist'era tremba. Sunidas intorno il monte, il prossimo orient, si è morts passa 900.000 umans direct ila uscedita guerra contro il terror in Afghanistan, Iran, Siria ed il Yemen. E la cifra di quelle sequestri sono nuits ferits o sciacciats, vails milions.
1: Forse, Isabella, ti resta a te, su intervi faccio realizzare quella Marella?
2: Ma un dei miei protagonisti, Kasper Selg, è ben pensionato, ma osserva naturalmente modino l'attualità, per cui non è domanda cosa è la situazione attuale sul monte. Se es facit no fa justa blera spranza al Stati Uniti, a infingia quella iada fa de guerra con fos pretexts vers l'Iraq, fecin quai ossa contra l'Iran, la Russia a infingia quella iada taccia ses vagins con grande aggression e fecin ossa li stes contra l'Ucraina, con otters plets, una iada de più, als umans non imprenden de l'istorgia.
1: C'è calai che ho in San Paolo. Pensivs. Grazie, Isabel Jäger. De tours, terror, trauma, 9-11 si allunga un briva, quella marella per saragurda, vencicunons suenter dils attentats, kins amblide mai, amfleis es in nostra paina web, rtr.ch. Meu nom, Georgina Janki, musicalmein menzus et tut quiet. Vinevon, trascola, marella.

0: Il D der RTL.
1: Quei che curiu a passau oz con Selina Kistel. Nus en chavin el Tessin, en in ovra idraulica a Piotta ai dau oza vomits di in explosiun, dus luvres en morts. Da co chi a dau l'explosiun ca cajunau in incendi al bagetch vil de l'ovra e un bo clar. La procura pubblica tessinesa examinescia. A domat hanno non conoscenze gli antau la noce vergada in postomat ad un angulau danes blutz, que alla polizia cantonale comunicau. Ils delinquents en vigni da scapà e ad au dons de material, personas en denton bo vigni des blessades. Per dunas svizzeres duel gi d'informaziun dell'armada ad il survec civil deventa obligatorix, que vuol il cusell federal ad ascia augmenta la comparte dunas el armada. Antocan la fin 2030 duen 10% de las personas el armada esser dunas. Actualmein e la comparte 2,3%. Ad eunina nova federala, il Cusell federal vol promover internet spert e las regiuns periferes, cun in program de promozion due la reit de fibres de veider vinis lardiada, quae denter autor cun agit finanzial. Entemeun vinen pri siacin a 30 milions francs de confederazion a cantuns. Tonda mia vart per oz, ja gevigel in a viala sera.
0: La Saira der RTL.
2: Just another manic Monday.
0: Concept perverts.
2: What a day to blame it.
0: Scovrides.
2: The weather. Too hard to go. To where to ride.
0: E hits. Musica non-stop.
3: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Hungerstau, Heimweg und Zusammenheben. Die Akragen sind die Not Tots. Els betreut die Familie in Tristezia. A quella canzone, quella Turmatainus, così sur al Firmament. A forza allora, de Dots un po' in a tempra masauna, in te in a tempra più bassa. Dentro la vita è scolai. Gli splagi, moments tristes. Bicca vous vestent au en radio. A malgrat tots allegrius sin vossos vurs, sin voss auguris, sin voss pleits, sin vossos historias. Nu loch tschien, wenn wenn jetzt schon trenta. A perdaintig flat anus, dat lainus ual, coiatunau oz, kula preda, de dots ils 9 de September evinide annunziada. Oz es ist aula Silvia Steiner, ga, giul klich de vignetra.
1: La Preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna, gkb.ch.
0: Yeah, Silvia Steiner, che giù il clic, a dominiau tras, pronuncia la Preda, da a spedì siu beadi Jan-Niklas Schwarz de Zernetz e la concorrenza per la patente de caccia. A tu nau, a quella scia.
2: Smese beadi a tuf, a se età, una volta. Sia prima Preda ce l'aveva.
3: Il beati è Jan-Niklas Schwarz. Venions.
2: Ai va per la prima volta a caccia.
3: A terciao alu per un cever, se qualunque ben gracchio se sei tu.
2: Qua fai verso il bazzegna da d'una. Se il bazzegna geiva, se tu arrivas da cifer, da si attare una volta, l'ora devo far spreda.
3: Ah, mira. Allora faccio scia, prego a cor. Proprio dici, l'uvio scomprim se t'hai nulla, per non chiamon senza c'altro.
2: Preciso, scena
3: sì. Ma c'è bella storia, Silvia.
0: Proprio una fecchia bella storia a demaun a nostra Georgina Champus Pepinada a Spagnada si la nuova annunzio Scordina agli avomiaz di las dia gemesa
1: La Preda
0: ed io sto di nostra Georgina a è completa survesta a neucala a ragion alla ragion.
3: La caccia quale un giufna annus vencion de pli annunzias de prades che dunnes che ceduras an facca x to q el vergau. Dils sis tiers kein denton occupais in nosa jista an dunnes setau 4 propi a Schiberasco e un mai kein e la concurrenza per gudinia la patente vegn vencia 7.
0: Gie, dins a scesar spaniau stica vala fin finala lucula plema e gudogna la patente da caccia 2027. Sia, non lo c'è, venci a un 30, esce nus ven oz in tic in atmosfera, in tic pitresta, s'allegrio, sin vos, resunz. Non lo c'è, venci a un 30,

0: Sintje wies de Christian Broeder, ka solidau sinedels, gratulau per el bien kijilp de l'Alpbrün, Alpbrün ed etermes salits si la val zavraja. Al telefon vai us al Sascha Frit, ke Frik, ke telefnesha a nus o de la Chamona muat pitschna, zur schamfzen eo, scho sbaglia al bo. Buonasera, Sascha.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. C'è dati della quinta o della vostra regione di caccia, della muota piccina?
1: Ma ho dovuto dire che ci sono fatto un po' la posta, ma ho scelto di giovere e gratulare ai colleghi. Prima una volta d'accordo a mio figlio poter supportare questa sera una vaccia, insieme con me, che ho fatto un piacere. E se volessi gratulare, d'accordo, era la mia Sonder, ci era con me, ce la potevo supportare al primo anno di caccia in Boggio di Cavrile. E questo a Marmessi, scudite in Bumini. E
0: Dio suppone che qua vai svuzzetta la brau.
1: Ja, genau.
0: Danton, Sascha, si ta insieme col figlio in preda, questo è speciale.
1: Sì, il vostro si accingeva l'angia, il sembel, a ciaccia, genza. E il vostro si spiega l'angia, da ciò poter sluppare una volta un certo. E questo sono speciale,
0: sì.
1: Pel bat.
0: Dje, pel bat, pel fin, supponiamo, ha?
1: Sì, sì, non ha quello, è giusto.
0: Bials moments, bials moments.
1: Ja, vuol.
0: Sascha.
1: No, allora volessi ci giovedere, tu quasi ci conosciamo in avanti in botte c'è l'uff, e quasi ci non è in cingotta, non si perde le orecchie, che vengono in cibum. E sterdur, e allora vengo a Shambum.
0: Perdere le uraglie, come vai usare mai udio? Quella è una bella espressione.
1: La sapendere le uraglie, no, ok, no.
0: Sapendere le uraglie, non c'è piuttosto sapendere le sale, scotter noi in sursella.
1: Ah, ok.
0: Ma per le uraglie, se... qui vedi, sono figurativo, pisic, se le spende. Sascha, in nome del luxus, se vai sì, tutto il dì caccia.
1: Jawohl, questo è una cosa.
0: Come si dice in qua? Sempre mi buffava vacanze il resto del giorno.
1: Ah, sì, sì, è tutto per la ciaccia. Ma che funziona tip top per quella donna, che è super.
0: Lei sta già essere tollerante, in stile di Maurizio, se in vacanze sbaglio una caccia.
1: Genau. non c'è una ciccia la foco, c'è sul co. Sul ciamano.
0: O io suppongo che la gaudi.
1: Genau, allora l'Algaudi.
0: Ed è la regione di Gudè. Sascha, l'hai lì dalla donna?
1: Ma quale non paga la radio rumeggi?
0: Mio no. Lui alla has giù.
1: Ah, io non la giù.
0: Lui alla giù. Sascha Frick, io spero che tutto il salizio che vuoi vostra messa in via tra. Ah, tutto quel salizio completato con Herzbeben da Helene Fischer. Vine von im Burchet Luf ad Adina in a seguire caccia di Vigiovus.
1: Sì, grazie a Fitch.
0: Addio, Sascha.
1: Accesa. Arrivederci.
0: Addio, ciao.

0: Catsbabe en Helene Fischer sind ja wie der Sascha Frick. Geht alle von Audele, Kamona, Mutta, Pitschna, Sur, Stjampf. Al Telefon war ja außer Otto Berblan, der Fna. El war ja plisepetje, Autorsons war ja Juel al Telefon. Buonasera, Otto.
1: Buonasera.
0: Du den Urden, ne weiss es wo in quest Moment.
1: In einem Jahr ist primär an.
0: Und in was primär an?
1: Ein Team pra San Peder.
0: Pra San Peder, a quei nom. E vos weiss oz in di de grand plagie?
1: Ai, de grande festa.
0: Reguintai a nus de cosa, oz si bi per vos?
1: Ma el es gratular ma figlia, che ha fat putin de chacce, tu vin bel cevriolt, L'es saludar a Madonna ci de qui, l'es saludar a Marcella figlia, ci de qua con la poppa de 4 mesi e mezzo, e quella ha giusto 8 zons. L'es gratular a tutti de cor.
0: E vostra figlia ha fatto per vai in prima una caccia ed ha fatto in bocca che vria l'ozzo?
1: Ai, prima una caccia, ai.
0: Qui vai celebrau?
1: Ma schein zotter.
0: A vos was de vos dona ai leu, vos duas feglies, ad un la beadia pincia.
1: Pichna culom, l'om es er qui al bab de la pichna. La hütte pleina.
0: La hütte pleina, a quoi fasse che pesce plagi. Ai da un stia bien china, ci è stau oz vid la scazzetta stir vus, Otto?
1: Ma per cucinar su ne responsabile, e oggi mi sdiva in un mio collega da Valata qui e abbiamo fatto una bella spaghettata bolognese della figlia Giubilà.
0: Super. Also la giubilare è quella che si stava al bocca vriel?
1: Quella c'è al zonz.
0: Quella c'è al zonz.
1: Perché quella è nata al primo di de ciaccia, avanti la zonz cominciava il 9 di settembre la ciaccia.
0: Ma con quale zonz hai quei otto?
1: Ma qua sarà osso per 15 o 20 anni.
0: Fegge bi. Amblidais vus mai che qui era un primo di caccia.
1: Ai, ma tornare dalla chatta di Ciamocci.
0: Lui sei un libero per vostra donna.
1: Ai.
0: Lui c'è anche un primo di letta suras.
1: Ai.
0: Impulito.
1: Ai.

0: In Crescentum, al cor de seminari de Musadra Zaquera, ed io superstisel. En tutta forma ter Otto Barblan, che ho discurriu sur quella biala canzun, denton cau con tons nuvs e ton nuerden, aisi magari nuotasci sempel. Al telefon vai a ossa, in hosp, beim vasiu, a fec frequent, al Rico Florin. Buonasera, Rico.
1: Buonasera, Gabi.
0: Allù, Rico. A ci vanno al salito questa sera. In complimento per la cugina. In complimento per la cugina.
1: Prima mi ha dato Otto Barblan, quasi era un gran cugino. Il discorso era di una e non si conosceva. Non ha più vain, ma mi ha dato un saluto e gratulazione era i suoi figli e tutti che hanno fatto grande ciaccia. E allora va in avanti in Valbever pro Romano Toena. Quella si è stata sterza la ciavra di Ciamocci e un grande gusto. E era sluppata il figlio di mio frate, Romano Florin, al buco di Ciamocci e a un impagheraccio. E loro le si erano avanti i otti nostri, pro Scampels, pro Riet, Gudi e tutta la compagnia bella. Da dentro non sentiamo nulla, già visto in ogni caso in bocca al luf e la prossima ada da ciao una bella festina, io l'ho veduta o durante presidere.
0: Quattuna bain, Rico Florin. Quattuna bain. Mira, Rico, hai fatto scibia preda? Adossa che vien gris a blecch, co vai luvi in avon, maneggias? C'è previsi un fasti per il prossimo dis che gli enti brantina che plova che vien più freit?
1: Ma uno c'è il farà se uraic. E dipende. Il scherz cominceranno se un po' di runner qui per noi in ingedinata e forse uno c'è la fortuna di piccoli uomini. Ciò ci si dice.
0: Cosperainus. Rico Florin, un grazie al Fitch per telefonarnos al studio, ad accalura nostra e ostalainus musica sin già vista, ostalainus oz.
1: Tutta la notte il Benina Boys con la Randolina e hanno suonato 30 tons con il Zenzembra.
0: Ti suona il basso? È qui corretto?
1: Sì, preciso.
0: Esatto, sluta la non so.
1: E tu non vuoi una
0: a sono Dina, ebbene, vesci o non? E poi la non con un'orella attenta sul basso, tu ne vai. In una bella sera, Rico, grazie per il telefono.
1: Era il chant, quel chant ha tutte le due uscite.
0: Ok, super. Lui, te l'hai con le due uscite. Ciao Rico, merci.

0: Ecco che è stata la musica divisata da Rico Florin als Bernina Boys. Die, elle ha suonato tip top, gestiamo. A dos mai al telefono, una giovane donna che telefonesce a noi da relativ lunch naven. Milena Camichel, new eyes di questa sera.
1: Ma io sono giusto a Svezia.
0: Che fai durante il tempo di caccia in Svezia?
1: Ma è un boot belgico in la vigna. Boot.
0: Trovo fit bia per essere scibina, vi?
1: Hai quei sono sei.
0: E che la Milena Camichel telefonesce a noi di gestelsi di caccia fa schon non sur stamai, quindi in vacanza in Svezia. Co quai, Milena?
1: Ma il primo è stato il fatto di rente a caccia, a Stamf, col Bab, col Rolf Camichel. E questa è la prima settimana con la mamma, con la Karin. Mm-hmm. E dopo questo telefono e saluto a tutti.
0: Ma c'è bi. Milena, hai fatto un bottino l'anno passato?
1: No, con c'è del tiers non ho fatto in guata.
0: Ok, non c'è un problema. Also, Dio, c'è il Bab, c'è
1: ma quello è un per Montanellas e il Boc de Cevra.
0: Grandioso.
1: E Boc de Cavriol.
0: Il Boc Cavriol, ha? Il Boc de Cavriol. Also, quel sbaglio se vessi già a me, Milena. Boti, a me, san quel sbaglio. Milena Camichel, grandioso. E te salite d'auguris per la mamma vina von?
1: Sì.
0: Quanto tu non te sbaglio?
1: Ah, è già visto adesso un bel tempo, spero che con un plova mamma, che potremmo stare un po' in caccia. E usna, crei se vengono già giorni, c'è manna, allora è mio un bel tempo, c'è sul golf.
0: Oh, golf, caccia, due mondi, dal tutto fa differenza.
1: Hai, preciso.
0: E il suo good day, il Camichels. Milena, vieni von, abbiamo le vacanze, torni forse per la devosa jamna da caccia?
1: Sì, torno perciò, hai.
0: A vas lui è, a caccia?
1: Ma, no, perciò c'è il bab con amis, e allora non vengo più.
0: Oh, ok, lui l'hai il bab con sei amici. Milena, un grazie per il telefono o della Svezia, che fa naturalmente plegè.
1: Grazie,
0: vi. Già in un sbiale vacanze, vieni buon, in bien ritorno a casa, luna, vi?
1: Grazie, c'è fitium, bella saira.
0: E c'è canzone di lei non so proprio?
1: Ah, de Gölä, io ho noch viel blöder tu.
0: Voilà! Per Milena Camichel, per Babi Mumma, Rolf e Karin. Tobien, ciao ciao!
1: Grazie, ciao!

0: giù dalla Svezia a Milena Kamichel. Salidau, siubab, rolve siamo macari in divisa vina bomba. Una caccia, siubab. E la torna l'upuspai della Svezia, con la finiu sia svacanzas. Adio ascialosa fa ben veni alla Daniela Rauch. C'è la sera, veve da era Daniela la davosa de nostra emission. Ella aveva da gratulare per quei taur de crune che veniu sitaus in Valvedrain. Ne ve? Daniela, buonasera.
1: Hey, ciao Gabi.
0: A nous men struz du temps de di tot qua che la leva, ne ve?
1: Hai.
0: Eba, adots prendinus an su entrim per causas per cui che Daniela ambli dau in per causetta squala sera.
1: Ok, hai, allora cominci una ja. Era naturalmente una bella festa nun. E zoat quest chachadres es la Maui Isla, ci sta io baraigla. E quella naia tutta fatta in blidada gratularsi in seis dus chamocis. E qua è vezza ossa oziente de Tor Davo e ti la gratulare e già visar in avanti in bocca di luf e naturalmente er als otos chachadas in bocca di luf e la già vis musical fus dals ambassadors Renegade.
0: Renegades. Daniela, ma un per nus per saver quei audem bottots. Contacta se veniu la fin finale c'è la sera?
1: Per certe dünz der bot vers bunura pico facil e noi ce ne intorno da vom mezza notte dalla fora su con imper
0: grandioso c'è la fiesta speranza gertiada Daniela Rauch cordiale gratulazione a Maui quella che c'è dura che si tau dus gemocs e suppone la caura ed il buc ne vi?
1: Also, quando sei preciso, e da naturalmente eravamo altre possibilità, se ci siamo esorti, quel cosiddetto grenze, e non è un buon romanzo. E naturalmente, Maui è il primo, also, qua è il primo che la va a ciaccia. Oh?
0: Yeah. Quella Marita, sono un gran complimento. Un gran complimento a Maui. C'è la taina a Maui?
1: Il
0: nome della famiglia di Maui?
1: Maui Isler.
0: Isler, super. Nous gratulain e Adela per quel gran success de caccia, si un prim on de caccia.
1: Prezi.
0: Daniela Rauch, grazie al Fepel Salitz. Bugien in altra sera, puspai.
1: Hai.
0: Stai vain. Adia, ciao.
1: Ciao, Gabi, grazie.

0: A beautiful day. De YouTube, je bizouw odds, de Pieter Hendrika, Gratulaupel, Taur de Kroene, de Roland Tomaset, Citao Secundieri, sincere gratulazione non in agada. Adan grazie a vos tutti e tutti, che essa sta in nostra compagnia, in nostra stiva de caccia, e questa sera puspoi. Adiam aste l'ossa di ugale, di ala de fortuna, scominche sera, aste ue odds regala in radio DAB+. E quel va questa sera? La Daniela Rauch, da Ftan. Guadagno questa sera il radio, sincere gratulazione. Tramatinus fec fec bujen, adio di vis la vus tot totus ossa in buona notte, demaun buona caccia, figiai quitau da vus, anus sudinlu, demaun a sera puspai.
1: Per vus, al puls della ghiaccia.

Dus ches rodons e dus quadrats, quest fan parada sun placats. Vos ti savair per che rajun, vos ti savair per che rajun. Indumenges elección. Noi ein a far la cuvianza, e mincin bain cler plein spranza. Candidats beils plibuns, candidats beils plibuns, sun proponuts, voi cicianuns, sun proponuts, voi cicianuns. In lündes di moce aspet, scorsi ses voli far di

Men da betta, da wart ils advocats. Da men rauch. Schön advocat des croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel kun schaschin es satzia no dond wein ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.